0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Foo Fighters. Ad aprile il gruppo americano ha pubblicato un nuovo album, Your Favorite Toy. Dieci tracce inedite, cariche di un'energia nuova. In un appuntamento unico con Ringo, l'ascolto del loro ultimo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
1: Welcome on Virgin Radio.
2: Thank you.
1: Oh, we do this. Come on, here we go.
0: Best Rock speciale Foo Fighters. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
3: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché? Perché?
3: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Dicono che Axel sia affetto da protagonismo adolescenziale. Ma che cavolo è? Per me è solo un po' scemo.
1: Slash Virgin Radio Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Gli anni Ottanta sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il Power Rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
2: Long Playing Stories.
3: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
4: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
3: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
2: Virgin Classics 1978.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché? Perché?
2: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Perché?
1: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana The Strokes. In palio i biglietti per la data del 17 ottobre a Bologna. E ancora Simple Plan. Partecipa al contest. Potresti entrare con noi al concerto del 24 ottobre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
6: Virgin Classics 1978.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Per Rock Classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
4: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
3: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
5: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.

0: Se le persone sentono il bisogno di dirti quanto successo hanno, non sono affatto persone di successo.
1: John Bon Jovi. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché?
5: Perché? Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Morning Glory. Morning Glory. Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
7: Virgin Classics 1977.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
2: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante. E sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Perché? Perché?
4: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché? Perché?
4: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
0: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Perché?
1: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
6: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
7: D'ora in poi lascerò.
6: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
8: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
9: Virgin Classics 1972.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 6.
4: It's 6 a.m.
5: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
10: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
9: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
10: Sì, sì, come no?
11: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
12: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se è Febal, è casa.
13: Febal casa, Febal casa.
12: Più info su febalcasa.com.
14: Let's go! The Mighty Award inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. Mighty Award.
15: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
16: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto. Demo ride dei nuovi modelli, stand con abbigliamento e accessori, esibizioni, musica live e molto altro. Eternal City Moto Show dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online. Radio ufficiale Virgin Radio.
18: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
19: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
20: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
21: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
22: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
23: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
22: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
23: Grazie, mi sento già più carico.
22: Info su toyota.it.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
2: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
8: Dual Motor, Dual Desire.
7: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
8: Suzuki.
9: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare. L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
10: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
11: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
12: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
13: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
14: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
15: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
16: Virgin Radio.
0: Sono le 6 e 28 minuti. TG Com 24. Breaking news.
16: Buongiorno da Umberto Cascone. Scontro tra Roma e Madrid dopo la decisione del governo di prorogare per 15 giorni lo stop a Schengen con la Spagna. Secondo il Viminale, dopo la crisi di Ceuta resta alto il rischio di infiltrazioni terroristiche. Decisione vergognosa, Meloni e Tajani inadeguati, tuona il ministro spagnolo Albares. Esisterebbe un piano dei servizi segreti russi per omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono Kiev. Lo rivela l'FBI americana, secondo cui la rete a servizio del Cremlino sarebbe attiva dal 2022. 5 persone incriminate oltreoceano ancora a piede libero. Dopo l'abbattimento ieri in Lituania di un drone da parte di un caccia italiano, il ministro Crosetto si sbilancia, probabilmente era russo. Intanto Tajani ammonisce: queste provocazioni sanno molto di avvertimento per capire se ci dividiamo. La Russia vuole condizionare il voto in Europa. Sì del Senato alla legge elettorale, con 113 senatori a favore, 71 contrari e 2 astenuti. In aula protesta delle opposizioni che parlano di incostituzionalità. Ora il testo torna alla Camera in terza lettura, il 25 settembre il voto finale a scrutinio segreto. Tornerà in carcere il 42enne bengalese che a Torino ha violentato una 13enne nel mini market in cui lavorava come commesso. Lo ha stabilito il tribunale del riesame dopo il ricorso della procura a seguito della prima scarcerazione dell'uomo. Per ora però resta solo l'obbligo di firma. Calcio in Coppa Italia, Genoa e Fiorentina, le ultime qualificate agli ottavi grazie alle vittorie rispettivamente per 1-0 sul Sud Tirol e 3-0 sul Pisa. Europa League, oggi alle 21 esordio del Milan che ospita il Benfica. Volley agli europei maschili, gli azzurri vincono 3-1 con la Repubblica Ceca. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
17: Basta!
18: Buongiorno, benvenuti a Rock and Talk. Guarda, mercoledì,
17: basta.
18: Mezza settimana.
17: Basta, me lo dovevi telefonare alle 5, che non mi alzavo neanche dal letto.
18: Ti sei alzato alle 5?
17: No, 5 meno un quarto.
18: Ah, anche tu? Sì, pensate, sì. Adesso ci alziamo addirittura alla stessa ora, perché io ti ho fatto un bel lavaggio del cervello.
17: Questo è vero, però non tutto riusciamo a farlo entrambi. No. Per esempio, io alle 6 in punto ho dato delle indicazioni a un signore qua fuori che chiedeva dove era la questura alle 6 del mattino.
18: Chiedono tutti dove era la questura
17: qua fuori,
18: ragazzi.
17: Esatto. Allora, tu non avresti potuto farlo. Perché? Allora, non chiedete indicazioni a Francesco Allegretti oggi perché hai due indici fuori uso.
18: Fuori uso, voi direte come?
17: Allora, per indicare qualcosa o qualcuno, lui deve usare il medio e può essere mal interpretato.
18: Ragazzi, allora, perché ovviamente non posso usare il pollice perché voi direte com'è possibile che tu ti sia fatto male a tutti e due indici contemporaneamente?
17: Ricorda il canale televisivo perché tu devi mostrarli adesso davanti alla telecamera.
18: Fasciati con due cerotti.
17: Ecco, aspetta un attimo,
18: 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TV
17: Sat. I due indici incerottati. Perché?
18: Perché una mia amica mi ha regalato per il compleanno un profumatore. Sapete, quelli con i bastoncini, no?
17: Ma no!
18: Questi profumatori, per mantenere il loro profumo, sono chiusi ermeticamente, sigillati, con dei tappi di gomma che vanno estratti, probabilmente, non so, con degli attrezzi.
17: Un trapano
18: forse avrei dovuto usare per togliere questo tappo. Io l'ho tolto con le dita.
17: No!
18: Non potete capire che cosa ho combinato.
17: Sangue
18: proprio.
17: Sangue sulle pareti.
18: Sangue dappertutto. Sembrava la scena di un film horror proprio.
17: No, sembrava... Capite come apriamo la trasmissione?
18: Uno splatter.
17: Nico Carminati sta bene, per fortuna, perché accompagna familiari al pronto soccorso come se piovesse.
18: Ecco. Tu col pronto soccorso, io anche, guarda, ho rischiato, perché
17: certo,
18: credimi,
17: ma certo.
18: Era una scena del crimine a casa mia.
17: Incredibile, davvero. Io, nonostante tutto, sto abbastanza bene, a parte il fatto di dover venire qui.
19: Ma smettila di dire
18: che avere a che fare con due brutti ceffi come noi.
17: Ma tutti gli altri che sono pronti a scrivere al 342-4141-411 cose che offendono,
18: inenarrabili.
17: Cioè, no, veramente, io ho un magazzino di cose, oltre al magazzino, a fianco al magazzino
18: degli scatoloni,
17: delle pergamene, c'è anche quello degli insulti.
18: Pieno,
17: è un capannone.
18: Piero, sappiamo più a chi dare il resto. Signori, se vuole qualcosa Billy Idol, condividiamo un po' di insulti anche con lui, ma non se li merita.
17: Poi il nostro ringaccio si incazza.
18: Ecco.
17: No, meglio di no.

0: abbiamo capito.
1: Allora, comunque non...
0: Cosa?
1: Vai, vai, cos'è che
2: dobbiamo... Quanto vi manca la pensione?
0: Allora, vi aggiorno, lunedì ero dall'avvocato per far partire una causa contro l'INPS.
1: Guardate che verrà giù lo Stato, non avete capito? Cioè, sì, quando lui andrà in pensione non ci saranno poi soldi per l'ARLA a noi, per tutti quelli che lui farà spendere, capito? Vabbè. Comunque,
0: gli
1: no.
0: arretrati mi dovete dare.
1: Senti, tutto ciò, uno straccio di solidarietà per le mie dita tagliate. No, nulla.
0: Sono fatti così.
1: Finché non comprerete anche voi un profumatore col tappo ermetico, io starò lì sotto casa vostra, capito? A ridere di gusto proprio, ecco.
0: Anni a partire da Lorenzo, grande fan di John Mayer. Lorenzo ha 4 anni, figlio di Jeff di Firenze. Jeff tira su suo figlio con John Mayer, mia nipotina con Sam Cooke. Buon compleanno, avremmo voluto fare gli auguri a B.B. King, ma non è più con noi da un pezzo, perché avrebbe compiuto 101 anni, insomma. L'ho ascoltato dal vivo 2 volte, sono andato in pellegrinaggio a Indianola e nel Mississippi, dove c'è il B.B. King Museum e fuori dal quale c'è la sua lapide, la sua tomba. Sì, mi sono inginocchiato e mi sono prostrato. Vabbè, Kenny Jones, 78 anni, batterista, noto per essere stato il batterista degli Who, Small Faces, e Faces, e Big Faces, e Large Faces, e poi per la sua collaborazione con i Rolling Stones. Dave Sabo, chitarrista e cofondatore degli Skid Row. Joe Butler dei Loving Spoonful, poi Justin Frischman, ex frontwoman degli Elastica.
1: Oh, 1963, i Beach Boys che pubblicavano Surfer Girl. Nel 68 invece usciva Electric Ladyland, sempre parlando di Jimi Hendrix. E il 18 settembre del 1909 e il 16 settembre del 1970, dopo il concerto all'isola di Famern di 10 giorni prima, lui saliva per l'ultima volta su un palco nella sua vita. Accadde a Londra durante un concerto dell'amico Eric Burdon. 1977, nei negozi arriva l'album d'esordio dei Talking Heads, e nel 77, a 29 anni, purtroppo moriva tragicamente Mark Bolan. Vogliamo mica dimenticarci, ragazzi, di lui, cantante, chitarrista, leader dei T-Rex, che è stata la figura fondamentale del glam rock britannico.
0: A proposito di personaggi fondamentali,
1: Sir Paul McCartney, noi ci prostriamo, eh? No,

0: Come inside, questo era Paul McCartney e voi siete in Rock and Talk su Virgin Radio, pronti per la nostra seconda pagina.
1: Oh yes, parliamo di funghi, quelle cose che crescono con l'umidità nei boschi. Quando pensi ai funghi la mente rimanda alle vatacce all'alba, alle infinite camminate nei boschi, al segreto dei posti migliori dove andare a cercarli, custoditi gelosamente nella propria memoria, posti e abilità tramandate spesso di generazione in generazione, da padre in figlio. Ma algoritmi e intelligenza artificiale sono arrivati anche qui, porca miseria, basta un clic e voilà! Anche la caccia ai porcini ormai sfrutta la tecnologia non tanto per gli appassionati, quelli veri, ma piuttosto per i fungaioli 3.0. E in queste app
0: per i fungaioli?
1: Per i fungaioli sì. Ci sono mappe interattive 3D, geolocalizzatori digitali, bollettini previsionali che predicono i versanti dove è probabile che crescano in base a meteo, piogge, abitudini, esposizione, tipo di terreno. Ma ragazzi, ma io non so, ma non si fa prima a comprarli in negozio?
0: Bellissimo, cioè, già affettati possibilmente.
1: Ma mi chiedo io, il pescatore che si alza all'alba, guida per 2 o 3 ore, arriva al fiume o al laghetto e sta lì al freddo e all'umidità, perché non va in pescheria? Cioè, allora, perché? Ve lo dico io, perché l'uscita, il silenzio, l'attesa, la solitudine, il risultato lo ripagano, perché quello è il bello, come fare passeggiate senza sapere se poi torni a casa con i funghi o no.
0: Oh.
1: E invece no, con l'app vai, allora,
0: vai sul sicuro con l'app, allora, funghi e pesce, guarda.
1: Le vostre scorciatoie. Perché voi, a voi non piace gustare il viaggio, ma la meta.
0: Te lo dico io, quando inviti gente a cena dice che buono sto polpettone, ma l'hai fatto tu? Sì, come no, poi l'ho comprato al macellaio ovviamente.
1: 342 41 41 411.

0: Doc, abbi pazienza, però è come dire che senso ha starci a provare con qualche duna, vai direttamente ad Escort. Puoi mettere la soddisfazione di farcela da solo. Poi io non vado a pescare perché mi fa cagare, però deve essere bello.
1: Ecco, esatto, sì. È come fare l'amore senza il petting, cioè voglio dire. Cioè,
2: sì, sì, no, il nostro amico ha scelto in effetti una, devo dire, una, un'immagine un pochino più, più forte, però effettivamente, senti, le scorciatoie, se uno decide per la scorciatoia, rispettiamo la sua volontà.
1: Non
2: va bene?
1: Usate tutte le applicazioni che volete, però il piacere di camminare, della sorpresa, no.
2: Vuoi metterlo? No.

0: La canzone preferita di tutti quelli che vanno a cercare funghi della serie The Beach is Back. Preparatevi che c'ho il cestino, eh. Oggi farò, esatto, una bella raccolta.
1: Senza app.
0: Elton John, qui in Rock and Talk Super G Radio. Comunque, per raccogliere funghi in modo sicuro e sostenibile è fondamentale conoscere i periodi ideali, come ci suggeriva il nostro Nico Carminati, prepararsi con dell'abbigliamento e degli strumenti tecnici adeguati, giusto, rispettare le regole regionali e soprattutto distinguere le specie commestibili da quelle velenose, perché
1: l'app te lo dice.
0: Pure quello, perché poi magari vai a fare funghi e non torni più a casa. Quella sarebbe un grosso dispiacere pure per i parenti, no? Ecco, capito? L'unica... Dice che fine ha fatto, dice boh, nata a fa funghi.
1: L'unica scorciatoia che uso è l'ascensore invece che fare le scale. Vabbè, su questo insomma dai, possiamo perdonarlo. Dai.
0: L'ascensore, tutta la vita l'ascensore.

0: viaggio di Ozzy Osbourne non prevedeva un ritorno, invece per Mirko: amo il viaggio almeno quanto la destinazione, ma al rientro, quando la festa è finita, vorrei avere il teletrasporto ed essere già a casa.
1: Brevissimo.
0: Sì, vabbè, i ritorni sono sempre meno appassionanti.
1: Beh, come quando
0: se
1: uno
0: la festa
1: parte,
0: non è stata,
1: no?
0: Bella, voglio esatto, dire.
1: No, no, ma come le
0: o
1: vacanze.
0: Se non hai raccolto funghi.
1: Se non hai raccolto funghi, sì, dice: quando è che torniamo a casa col cestino vuoto? Poi il cestino ovviamente lo frulli dalla finestra, perché...
0: Però se hai l'applicazione torni a casa con i funghi.
1: Sì, come no.

0: questa a Roma la faranno? Scommettiamo?
1: Lo so, perché da qui a luglio ce ne vuole, sì, però possiamo già iniziare ad azzardare qualche titolo.
0: Buttiamo giù la scaletta, dai.
1: Dai, ci proviamo e lo faremo sapere soprattutto a Liam e Noel. Vi faremo, poi vi diremo cosa ne pensano. Tra poco c'è il traffico, restate con noi.
2: On Virgin Radio, Rock and Talk.
3: Best Rock speciale Foo Fighters. Ad aprile il gruppo americano ha pubblicato un nuovo album, Your Favorite Toy. Dieci tracce inedite, cariche di un'energia nuova. In un appuntamento unico con Ringo, l'ascolto del loro ultimo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
4: Welcome on Virgin Radio.
5: Thank you.
6: Oh, we do this. Come on, there we go.
3: Best Rock speciale Foo Fighters. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 7.
2: It's 7 a.m.
3: Traffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 rallentamenti per un incidente tra Aglio e Calenzano in direzione Napoli, per un tratto chiuso per lavori; sulla A10 4 km di incolonnamenti tra Savona e Albisola verso Genova. Infine, sulla statale 3 bis Tiberina si segnala una corsia chiusa per lavori tra Pierantonio e Resina in direzione Viterbo Terni. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: Ma che applicazione, a funghi ci dovete andare con la t-shirt e il cappellino di Virgin Radio.
1: Bravo, il portapass.
0: Esatto,
1: con scritto
0: con
1: fungaiolo.
0: Tornate a casa coi cesti pieni, ragazzi.
1: Cesti pieni di porcini e non solo, mi raccomando, quelli velenosi no, quelli li teniamo per i nemici. Ecco, 2-3 li teniamo da parte per loro. E no, scherzi a parte, 800-324-330 questa mattina, quindi kit d'ordinanza, t-shirt, portapass, cappellino. Lui è cos'altro, ma la nostra simpatia.
0: Ma certo, la mettiamo nella scatola anche quella.
1: Sì, quella è inclusa. Okay. In confezione spray, se vi va.
0: Sì. Va bene, questi sono i Black Keys, Fever. E poi arrivano. Chi lo sa chi arriva?
1: Chi arriva?
0: Ce
1: sarà,
0: lo dite voi.
1: Sarà un uomo, una donna, un uomo, una donna, un uomo, babbo.
0: No, no, parli del concorrente. È donna sicuramente.

0: Uomo, donna, uomo, donna, ma chi volete che arrivi? Sara, Daniele, no?
1: No, li abbiamo finiti, Daniele.
2: Basta questa settimana, direi, no?
3: Indovina chi? Indovina la rockstar del giorno.
2: E invece, contro ogni previsione, abbiamo Francesco.
4: Un altro. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, Francesco, sei contento? Stamattina hai preso due funghi. Uno è Francesco, che è un chiodino, e io sono un porcino.
2: Ecco.
1: Ti è andata bene stamattina.
4: Perfetto, perfetto.
1: Allora, da dove chiami?
4: Allora, io chiamo da Taranto.
2: Da Taranto.
4: Originario di Rimini.
1: Infatti, da dico, con quell'accento come ti permetti
2: Taranto,
1: di dire?
2: Da quindi è un misto di pugliese e romagnolo. Da Taranto, originale di Rimini. È difficile mescolare il pugliese e il romagnolo.
1: È per amore che sei andato da Taranto?
4: Esatto.
1: Sì. Hai visto? Sì. Ma io ci sono stato a Taranto. È pieno così.
2: Pieno così di riminesi.
1: Io mi sono innamorato 3 o 4 volte a Taranto, ma loro non l'hanno capito.
2: No. Approfondiamo questo capitolo della vita del Doc che non conoscevamo.
1: Sì,
2: tu pure ti sei pure innamorato 4 volte a Taranto. E chi era la fortunata? Anzi, le fortunate.
1: Già sul treno la controllora.
2: Vabbè, quella non la
5: cosa di dire.
1: Ma quando sono arrivato là, guarda la bagnina, la barriera,
2: la pasticcera.
1: No, comunque, quanto tempo è che vivi a Taranto?
4: Sono 8 anni.
1: Bello, cavolo, ti trovi bene? Si mangia bene?
4: Benissimo, benissimo.
1: Certo.
4: La bello, Puglia, bello. Viva la Puglia.
2: Viva la Puglia. Bene, tu sei un esperto di funghi?
4: No, no, così non sono un esperto di funghi, sono un programmatore, faccio videogiochi, quindi proprio funghi.
1: Che tu fossi a Rimini o a Taranto, tanto nel tuo studio programmi comunque.
2: No, quindi come...
4: Esatto, a casa.
1: Però a casa, perfetto.
2: Attenzione, potrebbe studiarsi un'app per andare a raccogliere funghi anche lui, visto che sono così fortunate, generano tanti interessi.
1: Vero, questo è vero. Da 1 a 10 e poi partiamo. Da 1 a 10 la tua cultura musicale.
4: Provo a dire 5.
1: Beh, ottimista, dai, andiamo.
3: Indizio 1.
2: La band di oggi viene dagli Stati Uniti. Ti dico che oggi è proprio molto facile, caro Francesco. Ovviamente cantavano in inglese, ma il loro ultimo album, uscito nel 1995, è un titolo spagnolo. Adios, amigos.
4: Adios, amigos. Sono americani.
2: Ecco. Sai, se ci siamo?
1: Ci provo. Addirittura?
4: Proviamo.
2: Vai.
4: Io ho già giocato con voi un paio d'anni fa.
2: Sì.
4: Non ho mai vinto una pergamena.
2: Quindi? So. Dai, su, che questa la porti a casa, ho capito. Dai.
4: Saranno i Green Day?
2: Porca miseria, ragazzi, ci avevamo pure creduto.
1: No, ci avevi convinto.
2: Aspetta. Facciamo così.
1: Sto male.
2: Siccome siamo rimasti tutti scioccati, perché noi eravamo convinti che fosse già Lala, perché facciamo finta di non aver sentito. Se vuoi, proseguiamo fino al quarto indizio.
1: Non si può. Il notaio
2: non
1: cosa dice?
2: Fa non vedere... si può fare?
1: No, il notaio dice di no.
2: Quindi
1: col
2: niente.
1: Col dito indice dice di no. Lui può.
4: È finita così.
1: Però guarda. E la t-shirt la mandiamo lo stesso, perché dopo 2 anni la tua si è consumata.
2: Ma lascia perdere la t-shirt. Invece io, se volete, però, una domanda di riserva sui funghi gliela voglio fare.
1: Vai.
2: Mi arrogo il diritto di farti una domanda sui funghi. Allora, mi devi dire quali di queste specie non possono essere mangiate. Allora, porcini, finferli o gallinacci, ovolo buono, mazze di tamburo. Potrebbe essere una domanda a trabocchetto.
1: Oltre a perdere... potresti anche morire se mangi il fungo sbagliato.
4: Infatti.
2: Tu l'hai mai fatto il risotto con le mazze di tamburo?
4: No, io non mangio funghi.
2: Non mangio funghi. Comunque, tutti e quattro commestibili, t'ho fregato, Francesco. Ciao, ci sentiamo la prossima volta.
1: Ciao. A proposito, erano i Ramones!
2: Erano i Ramones, ragazzi!
1: I Ramones!
2: Ma tra l'altro ero convinto, credimi, che avremmo firmato la seconda pergamena della stagione. Invece
1: è convincente lui.
2: Che delusione, guarda.
1: Sì. Chissà che carriera che sta facendo. Perché hai
2: con i videogiochi? Speriamo meglio con i videogiochi che con la musica.

0: dice Finferli, no Finferli.
1: Sì, però è cacofonico, scusate, l'accento
2: oggi
1: sulla prima vocale.
2: Radio, sono un fruscio di sottofondo, quindi vado per immaginazione. 10 di sì.
3: Certo. Cos'è peggio, lui che ha detto che l'ultimo album dei Green Day risale al 1995 oppure Francesco Allegretti che dice Finferli?
4: I Ramos è la prima. Guarda, fate un bel risotto ai funghi, però quelli rossi con i
3: Finferli.
4: I Ramos è la prima. Guarda, fate un bel risotto ai funghi, però quelli rossi.

0: Francesco Allegretti? Allegretti, Francesco?
1: Sì, vabbè, Doc, fin per lì e fin per là. Dai, per piacere, ma dai.
2: Che cacofonico.
3: Comunque dai, i finferli sono buoni, però non disegno nemmeno i porcini.
4: I porcini
0: sono molto buoni.
4: Ma scusa, allora io adesso, visto che non ne capisco niente di funghi e li mangio già, io vado al supermercato e li compro già affettati gli champignon, va bene? E comunque voglio dirvi questo: in un mare di finferli, come si chiamano? In un mare di finferli, siate quelli con l'accento sulla seconda sillaba, va bene? Sulla seconda vocale, vabbè, quello che è.
0: Adesso siamo seri. Non vi facevamo così esperti di funghi.
4: Abbiamo scoperto che vanno tutti a funghi, pensa qui la mattina.
0: È pieno di fungheroli senza applicazione.
4: E non a caso ci hanno scritto occhio con la mazza di tamburo, perché c'è chi dice che il gambo è velenoso. Ah sì?
0: Sì, lo puoi mangiare una volta sola.

0: Ma che esperti dei funghi, che quando non ci funghi che se piate sono quelli quando andate in piscina a scarsi.
1: I finferli, i porcini, le mazze di tamburo.
2: No, ma siete seri?
3: No,
4: talmente
3: no,
4: seri che dopo i
3: no.
4: Guns N' Roses vi invitiamo a restare in Rock and Talk perché torneremo con Sam Fender.
5: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
6: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
7: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio. Deghi provare, deghi fidare. Perché se non deghi, non ci credi.
8: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
9: Let's go! Domai The Award inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. The Award.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
11: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
12: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
13: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
14: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
13: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
15: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
16: È permesso?
17: Prego!
16: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
17: Merito del prodotto che ho fatto applicare, si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
16: Gliel'ho consigliato io!
17: No! Il manutentore! È anche carino, sa?
16: Pure!
18: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
19: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
7: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
0: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
15: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: Supersonic Missiles, sì.
1: Non ha detto Finferly? O Finferly? Io ho sentito Finferly in questa canzone, mi sbaglio?
0: Seri. Allora, no. Sam Fender, da dove arriva? Chi è? Questa è una cosa che dovete scoprire voi, no. La soddisfazione è lì, non l'applicazione che vi dice se vi piace Sam Fender, allora ascoltate anche Pinco Pallo. Non è così che stanno le cose, le soddisfazioni sono durante il viaggio, anche, non solo al raggiungimento della meta. È così, l'applicazione può aiutare, ma... quanto vi perdete per strada?
2: Comunque penso che l'app sia più che altro un aiuto, diciamo, dai, almeno vai sul versante, sulla zona, insomma, sì, dove ti dice, con le condizioni meteo, sì, e tutto quanto, però poi se non ci sono le abilità personali per prenderli, secondo me trovi comunque uguale, quindi a voglia. Sì.
1: Scusate, io però questa mattina sono piuttosto confuso, vi dico solo, io mi sono alzato alle 5:15, pensavo di venire a fare una cosa seria, abbiamo parlato dei funghi,
0: tu mi parli di
1: Sam Fender, quindi l'app che contemporaneamente ti dicano, ti consiglino quale artista ascoltare e quali funghi raccogliere, non esistono. Questo, ecco, giusto?
0: No, allora,
1: no, però esiste allora l'app che ti dice, per esempio, la differenza tra la mazza di tamburo, il cui gambo non è velenoso, mentre la lepiota o lepiota, adesso scusate, non saprei, ha molto simile a un gambo non commestibile perché è velenoso. Questo allora, l'app te lo dice, ma tu sei...
0: Se ci credete bene, se volete correggerlo, 342 41 41

0: Questa non è intelligenza artificiale, questo è Bruce Springsteen, signori miei, ed è naturale, intelligenza naturale.
1: Sì, sì, che nella sua tenuta in New Jersey, voi non lo sapete, ma dicono che abbia proprio una parte della sua tenuta riservata proprio alla raccolta dei funghi, e lui è espertissimo.
0: Allora, siamo seri, l'intelligenza artificiale non potrà mai trovare funghi per costituzione perché dipendono dall'intelligenza naturale. Per esperienza le app sono una gran presa per il deretano, il terreno va sondato sul posto, la pioggia non cade in modo uniforme e stagna diversamente da metro a metro, come l'umidità, la temperatura, sì, eccetera eccetera. E poi se piove sul cemento non nascono funghi sul cemento, porca miseria, vanno cercati, ci si emoziona nel rinvenirli, e il gusto di quelli tuoi non è uguale a quello dei funghi comprati o persino regalati o trovati con l'intelligenza artificiale.
1: Oh, oh, amen.
2: Non l'ho capita.
0: Poi te la spiego.

0: Se dovessi fare un complimento ai Fontaines DC per questa Marianne, direi che questa è un po' la loro Lucy in the Sky with Diamonds. In attesa che esca Dopamine Chamber il prossimo mese di ottobre, erano proprio loro qui in Rock and Talk. Adesso attenzione signori, perché abbiamo l'esperto di funghi.
1: Ragazzi, c'è un po' di confusione con questi funghi, eh? Macroprocera lepiota è un fungo commestibile, quello di cui si parlava, ma non è il gambo la parte buona, il gambo si scarta sempre perché è fibroso.
2: Giusto.
1: È il capello che è buonissimo, addirittura si potrebbe mangiare la griglia, come fosse una bistecca, molto molto prelibato. L'altro fungo fa sempre parte delle lepiota, ma non è la macroprocera, è un altro tipo che non ricordo.
2: Vabbè.
1: E quella invece non va bene, quindi non si può mangiare. Le caratteristiche diciamo principali per cui si distingue, in parte è anche dovuta alla morfologia del gambo, a come è fatto. Quello in realtà è vero, quella parte lì. Però in entrambi i casi, nelle piota il gambo si scarta perché è fibroso.
3: Fantastico, non l'ho capita.
2: Alberto Angela, scansati, che qui Rock and Talk ha raggiunto livelli, porca
0: vette
2: miseria.
0: Altissime.
2: E questo signore qua, questo professore dell'università.
0: Di magro procera le piota.
2: Mica le ha saputa attraverso un'applicazione. Questo c'ha le scarpe sporche di fango per quanto ha camminato nei boschi, per quanto tempo ha passato
0: sotto la pioggia,
2: e poi è andato in biblioteca a studiare. Ragazzi, altro che applicazione.
0: Tra l'altro, se proprio io dovessi utilizzare un'app, parlando di app che vengono utilizzate per cercare cose in giro, ecco, una bella app per trovare tartufi, perché bene o male, se poi io questi funghi li vendo, se invece raccolgo 4-5 bei tartufi, tu capisci che allora
2: nel modo giusto, tartufi.
0: Ecco, mi piacciono i tartufi. Esiste un'app per raccogliere tartufi?
4: Ma può essere che il doc è leggermente un bifolco?

0: Ma può essere che stia diventando un bifolco anche Francesco Allegretti a furia di stare col Doc?
1: Sì, è colpa mia, lui lo è sempre stato e lo avete capito adesso soltanto. Comunque, fra poco i Doors, loro che sono cresciuti con pane e peyote.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
4: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
5: Gli Oasis sono tornati in tour nel 2027. Roma, Stadio Olimpico, 29 e 30 luglio. Oasis Live 27. Per avere la possibilità di acquistare i biglietti, registrati ora su oasisinet.com. La registrazione chiude giovedì 17 settembre alle ore 17.
6: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
7: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
8: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
9: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
10: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
11: Così questa è la nuova Volvo X60.
12: Che ne dici? 100% elettrica.
11: Bellissima, ma giusto un limite.
12: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
11: È vero, ma il prezzo?
12: Come la tua ibrida.
11: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
12: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
13: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
14: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
15: Repower.
16: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
17: Subaru.
18: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
19: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
20: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
21: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
22: CIF, un solo spray. CIF.
20: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
23: Renault.
0: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana The Strokes. In palio i biglietti per la data del 17 ottobre a Bologna. E ancora Simple Plan. Partecipa al contest. Potresti entrare con noi al concerto del 24 ottobre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
23: Virginradio.it. Stay connected.
24: Virgin Classics
25: 1969.

0: E questo l'apoteosi con i nostri classici, devo dire che non badiamo a spese. Questi erano i Doors con Touch Me. E tra l'altro ci ha scritto Gian Domenico, scrive da Chiappa, frazione del comune dell'Isola d'Asti, fa l'ortolano, e ci ringrazia dell'interesse sollevato sulla mazza di tamburo, altresì nota come Macro Lepiota Procera, che da oggi venderà ad almeno 150 euro al chilo. Quindi se andate a mangiare funghi in Piemonte, sappiate che da Gian Domenico la pagherete cara. Ecco.
1: Sì. Gian Domenico, gran bel nome anche tu.
0: Da Chiappa, Da Chiappa. Sì, sì, frazione del, ragazzi, del comune di Isola d'Asti. Un saluto agli amici di Chiappa.
1: Tutto vero, qui si gioca tra profondità e leggerezza in una maniera vergognosa. E noi dalla Los Angeles dei Doors alla Nashville dei Kings of Leon.

0: beh, a un certo punto ci arrivi, quando sei in una nel bel mezzo di una carriera in continua evoluzione, ci arrivi a un momento di riflessione, un momento di bilancio. Credo sia questo il motivo per cui Kings of Leon, intimisti, riflessivi, profondi in questa My Whole World, perché loro si sono costruiti il loro mondo, ognuno c'è il suo.
1: E questo disco, guarda, hanno detto, questo disco che uscirà il 6 novembre, che si intitola My Beloved, guarderà le persone, l'esperienza, al percorso, il loro album più intimo e senza filtri.
0: Eccolo lì. Invece Lenny Kravitz, leggerezza, profondità e
1: ce l'ho io la vera notizia, non potete che... Ieri ero in giro sui social.
0: Sì.
1: Signori, udite, ho scoperto che hanno fatto la bambola di Lenny Kravitz. Cioè esiste Lenny Kravitz in versione bambola.
0: Ragazzi, di quest'uomo è bello il lato A e anche il lato B.
1: Cioè, veramente, vette altissime oramai. Lenny, sex symbol, proprio incontrastato.
0: Always on the run.

0: fortissimo nel lato A e nel lato B, io vado forte invece nel profilo.
1: Allora, questo era Lenny Kravitz con la chitarra di Slash, Always on the Run, e tra poco cosa succede vi informiamo con le breaking news del TGCon 24.
0: State lì
2: on Virgin Radio. Rock and talk.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 8.
5: It's 8 a.m.
4: TGCon 24. Breaking news.
6: Buongiorno da Umberto Cascone. Allarme dell'FBI. I servizi segreti russi reclutano persone per compiere omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono Kiev. L'operazione sarebbe in corso dal 2022 con monitoraggi dei bersagli e atti di sabotaggio. Incriminate oltreoceano 5 persone al momento ricercate. Alta tensione nel Baltico. Ieri razzi da una fregata di Mosca verso un elicottero danese. In Lituania un drone abbattuto da un jet italiano, probabilmente era russo, dice Crosetto in visita nella regione. In Olanda hacker filo cremlino bloccano le ferrovie. In Germania un velivolo senza pilota si schianta nei pressi di una base militare. Negli Stati Uniti la Camera approva un provvedimento che impone a Trump di porre fine alla guerra in Iran o chiedere una proroga formale al Congresso. Intanto l'Arabia Saudita accusa gli Houthi: abbiamo abbattuto un drone diretto alla Mecca. I ribelli yemeniti replicano: menzogne. Sì del Senato alla legge elettorale. Tra le novità principali, l'indicazione del candidato premier, capilista bloccati e premio di maggioranza al 42%. Le opposizioni è incostituzionale. Ora il testo torna alla Camera per la terza lettura. Il 25 settembre il voto finale a scrutinio segreto. Tornerà in carcere il 42enne bengalese che a Torino ha violentato una 13enne nel mini market in cui lavorava come commesso. Lo ha stabilito il tribunale del riesame dopo il ricorso della procura a seguito della prima scarcerazione dell'uomo. Per ora però resta solo l'obbligo di firma. Calcio: Genoa e Fiorentina sono le ultime squadre a qualificarsi agli ottavi di Coppa Italia, battute rispettivamente il Südtirol 1-0 e il Pisa 3-0. In Europa League oggi alle 21 esordio del Milan, padrone di casa, contro il Benfica. Queste le breaking news di TGCom 24.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
12: Traffic. La situazione su strade e autostrade. Sulla A10 dei Fiori si resta in coda per 8 km, al bivio per la A6, procedendo in direzione Genova. Code per operazioni doganali sulla A9 dei Laghi, tra Como, Monte Olimpino e Chiasso, uscita merci, in direzione della Svizzera. Si è verificato un incidente sulla A14 Adriatica, allo svincolo di Teramo Giulianova Mosciano, in direzione Ancona. Sulla A1 Milano-Bologna, code alle porte di Milano, tra Melegnano e la tangenziale ovest, verso Milano. Infine, sulla statale 18 Tirrenia Inferiore, una corsia è stata chiusa per una frana tra Maratea e Ponte sul Castrocucco. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
13: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: Rock and Talk, serio e faceto. Al faceto ci pensiamo noi, la parte seria sta per arrivare. Porta il nome di Antonello Pirot. No, beh, serio, ma non serissimo. Ogni tanto cerca di infilare lì qualche battuta. Cerchiamo di dissuaderlo, ma lui insiste.
1: Imperterrito.
0: Sì. E noi facciamo finta di ridere, ma vabbè.
1: Va bene così.
0: Poi, ci tocca.
1: Hai sollevato un argomento importante, perché noi a volte non siamo d'accordo. Per esempio, sì, per la gioia di piccoli e grandi collezionisti, artisti,
0: sì,
1: sappiate che anche noi avremmo ceduto molto volentieri i nostri diritti d'immagine per la creazione di un box set di Bambolotti, praticamente il box set Rock and Talk era già tutto pronto, avevano deciso gli outfit, avevano deciso anche il tono della pelle, cioè, ho delle foto, eravamo bellissimi,
0: sì, sì.
1: Tu, è saltato tutto, quindi non avrete la gioia di metterli sotto l'albero perché Antonello non andava bene il vestito, avevano detto guardi, avremmo pensato a una giacca e una cravatta, lui no, voglio la canotta e il pantalone di pelle, una litigata furiosa, niente Bambolotti, niente.
0: Antonello, tu sei già da giacca e cravatta,
1: capisci?
0: Fatene una ragione,
1: è il punto di vista, cos'è?
0: Di che?
1: No, è il punto di vista, no, di un giornalista, quindi giacca e cravatta, e no, lui voleva la pelle.

0: Avrebbero dovuto farne tante altre come questa. Gli è riuscita molto bene. All I Have, Snow Patrol. Bravi sti ragazzi. E il cantante si chiama Gary Lightbody. Quindi corpo lucente. Cos'è
1: questo? Gary Lightbody. Gary corpo leggero.
0: Lightbody. Ah, correggi l'accento adesso. Adesso mi correggi l'accento.
1: Certo. Dopo tutta questa puntata straziante sulla macro procera Lepiota e cos'è? Aspetta, i finferli, finferli. Vabbè, comunque no, io dico che anche sugli accenti potremmo discutere, potremmo dedicarci un'altra puntata. Io credo che uno debba mettere l'accento dove se lo sente, nel senso che se io mi sento meglio a dire, che ne so, Firenze piuttosto che Firenze, così come Finferli, che per me non ha senso, sarebbe meglio dire Finferli, ma fate voi,
0: Ma io ho proposto Finferli, ma
1: Finferli anche se...
0: Comunque noi iniziamo sempre la trasmissione con i migliori propositi e poi
1: guarda
0: con...
1: che fine abbiamo fatto.
0: In vacca per colpa loro.
1: Ecco, meno
0: sempre
1: male.
0: Per colpa loro.
1: Meno male che tra poco arriva Antonello con il suo punto di vista autorevole.
0: Oh.

0: Perfetto! Dopo i Rolling Stones su Virgin Radio, Antonello Piroso.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Ufficio cose smarrite?
3: Ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
3: Mi sento già più...
2: Commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.

0: clienti al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
1: Gli Oasis sono tornati in tour nel 2027. Roma, Stadio Olimpico, 29 e 30 luglio. Oasis Live 27. Per avere la possibilità di acquistare i biglietti, registrati ora su oasisinet.com. La registrazione chiude giovedì 17 settembre alle ore 17.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
10: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible. Quando una storia ti parla davvero.
11: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Che operatore hai per la luce?
13: Ottima!
12: E per il gas?
13: Ottima!
12: Internet?
13: Ottima!
12: Mobile?
13: Indovina?
12: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
13: Davvero!
14: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
15: Qualcuno ha detto Just Eat.
16: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
17: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
18: Rock and Talk, su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del cavaliere nero Antonello Piroso.
19: Ed eccoci con lui nella puntata di mezza settimana qui su Virgin Radio in Rock and Talk, mercoledì 16 settembre. Lo trascorriamo anche con il nostro cavaliere nero Antonello Piroso.
18: Rock and Talk.
20: Buongiorno Antonello.
19: Buongiorno.
21: Buongiorno a tutti. Dunque, per la rubrica SGC, che è un acronimo molto in voga a Roma, anzi a Roma non usano l'acronimo, usano direttamente l'espressione, ma noi che siamo personcine a modo educate segnaliamo l'acronimo ricordando le prime due lettere su tre, cioè sti grandissimi SGC. Benissimo, per la rubrica SGC Fabrizio Corona, con un lungo video dei suoi perdibilissimi video, ha annunciato la sua discesa in campo in politica. Pensate

un po', con un movimento che si intitola Peggio mi sento per la verità, no, dico Fabrizio Corona, fa tutto un pistolotto, annuncia appunto di voler fare politica perché i politici di oggi, eccetera, eccetera. Sui politici di oggi possiamo discutere, che ne parli Corona, insomma. In realtà Fabrizio Corona non può nemmeno candidarsi in prima persona, perché nelle varie condanne che ha ricevuto, una delle pene accessorie era l'interdizione perpetua ai pubblici uffici, quindi non si può candidare. Tanto più che nel frattempo è arrivata la notizia che, dovendo scegliere se appioppargli 10 mesi di galera oppure una pena pecuniaria alternativa, i giudici hanno accolto la sua proposta di patteggiamento e, anziché mandarlo in galera per 10 mesi, l'hanno appunto sanzionato con 90.000 euro. Per cosa? Per una bancarotta, la bancarotta di una sua società, una pena questa dei 90, conteggiata in continuazione con la bancarotta di un'altra sua società, quindi una concatenazione, diciamo così, di fallimenti, di crack. Il suo legale Ivano Chiesa, leggo dall'agenzia ANSA, sono fatti del 2007, Corona è stanco. Se consideriamo l'atteggiamento dei magistrati che una volta appena starnutiva lo mettevano sotto processo, questa decisione è un autentico miracolo. Una bancarotta con una pena convertita è un risultato straordinario. Onore al tribunale che ha adottato un provvedimento di sano buonsenso. Ora, gioire per il fatto, cioè un risultato straordinario, la bancarotta con una pena convertita, cioè c'è stata la bancarotta, sì, sarà, questo non è straordinario, anche perché le bancarotte dispiegano i loro effetti perversi poi su quelli che hanno a che fare con la società che fallisce, giusto o no? Ok, quindi, dopodiché capisco la soddisfazione del legale che dice, piuttosto che 10 mesi di galera, 90.000 euro. Però a Roma, tornando a Roma, a proposito, aperta parentesi e chiusa velocemente, ieri sera mentre guardavamo il telegiornale, uno dei telegiornali, abbiamo visto il servizio su questo sparatore anonimo fino a questo momento con il fucile a pallini dalle finestre di via della Giuliana a Roma, che è una via che io e Romeo, infatti Romeo davanti alle immagini ha detto papà, ma quella è la strada dove noi andiamo a passeggiare qualche volta anche con Giulietta, benissimo. Quindi altro che il cavaliere nero con la roncola, qui nel quartiere abbiamo uno che spara col fucile a pallini, che sarà molto peggio. Comunque a Roma si dice, a proposito del una bancarotta con una pena convertita è un risultato straordinario, consoliamoci con l'aglietto, ovvero come cantava Ligabue, chi si contenta gode, così così, così parlò il cavaliere nero.

0: Sick Love, questi erano i Red Hot Chili Peppers su Virgin Radio.
1: Su Virgin Radio Antonello Piroso.
2: Dunque, detto che probabilmente a nessuno frega niente di capire esattamente che cosa sta accadendo intorno alla legge elettorale, dico non frega niente a nessuno parlando dell'opinione pubblica, della gente che in questo momento è in macchina per andare a accompagnare i figli a scuola o sta recandosi al lavoro, c'è già arrivata, insomma. Il dibattito sulla legge elettorale riguarda gli interessi precipui, principali ed esclusivi della classe politica. Peraltro in questo accrocchio che hanno messo insieme un super premio di deputati e senatori a chi raggiunge come il 42%, tenuto conto che loro sanno già benissimo che la metà degli italiani probabilmente non andrà, dico probabilmente la metà, se non è la metà sarà il 45% che non andrà a votare, il 42% di quelli che vanno a votare è meno della maggioranza della metà del popolo italiano. Ma lasciamo perdere. No, la cosa più, secondo me, preoccupante è che quelli che stanno dentro, cioè i partiti che sono già in Parlamento e sono già rappresentati, hanno una corsia preferenziale rispetto a quelli che da fuori volessero partecipare alle elezioni, perché gli hanno innalzato il tetto di raccolta per le firme. Cioè, se io, Maurizio, Francesco, Nico e Riccardo volessimo presentarci alle elezioni con un partito, fino all'elezione scorsa avremmo dovuto raccogliere 1500 firme di sostegno alla nostra lista per collegio. Con questa nuova legge le firme sono passate da 1500 a 6000, l'hanno moltiplicate per 4. Così facendo è chiaro che stai dicendo a quelli che sono fuori: beh, adesso vediamo se raccogliete le firme. Non è un bel metodo, no? Anche perché, per ovviare al problema e, come dire, respingere le legittime proteste di chi sta fuori che dice mi avete quadruplicato il tetto per presentarmi, bastava fare una cosa semplice: si presenta alle elezioni chi vuole, ma chi non raggiunge il 5% dei voti, non il 3, il 5% dei voti, che è la percentuale tedesca, chi non prende il 5% dei voti espressi non entra in Parlamento. Così hai risolto il problema dei cespugli, degli estremisti, dei gruppetti, dei gruppettini. E invece, vabbè, in realtà poi le acque sono agitate per tanti motivi, soprattutto in questo momento, secondo me, dell'opposizione neanche voglio parlare, che quelli non sanno neanche dove stanno andando, ma nel centrodestra, no, c'è questo incontro con le aziende, con le imprese italiane a Milano. Arriva il ministro delle infrastrutture, guarda un po', arriva anche l'ambasciatore della Russia, il quale poi si prodiga in complimenti a Salvini, che è un politico serio, con lui torna il realismo, cioè quasi una sviolinata che non si capisce se in chiave anti-Vannacci, Vannacci un altro che è o sarebbe amico dei russi, e che comunque Vannacci è un altro di quelli che diceva che la Russia non avrebbe mai attaccato l'Ucraina, e questo è alla vigilia dell'invasione russa dell'Ucraina, lo ha raccontato l'attaché militare britannico a Mosca, John Foreman, che è anche lui un ex generale, il quale ha detto: poco prima dell'invasione russa dell'Ucraina ero a cena a Mosca con Vannacci, che mi ha detto in sostanza: ma non è vera questa storia dell'invasione russa dell'Ucraina, che poi era la stessa cosa che all'epoca scriveva Marco Travaglio. Ah, voi fessi che credete alla propaganda americana che ci sarebbe questa invasione, come al solito non avete capito nulla, devo venire io qui a fare la fatica di spiegarvi tutto. Ecco, e sappiamo com'è finita. Ma del resto, poi, intorno alla Russia, che vi vorrei segnalare nel caso vi foste sfuggito, la Russia nel frattempo continua con le sue provocazioni, no? Un drone russo è stato abbattuto dai caccia italiani in Lituania nel giorno della visita del nostro ministro della difesa Guido Crosetto a Vilnius, la capitale lituana. Secondo le fonti della difesa e dei servizi, sarebbe una sorta di avviso all'Italia. Del resto, due settimane fa, la portavoce del ministro degli esteri russo, Maria Zakharova, aveva attaccato Crosetto per aver ingaggiato come consulente l'ex collega ucraino Fedorov, tra l'altro uno messo alla porta da Zelensky, ma va bene, Le provocazioni russe sono quotidiane, razzi lanciati da una fregata russa hanno sfiorato un elicottero militare danese, 3 giorni fa un treno al confine fra Polonia e Ucraina è stato sfiorato da un drone russo, a bordo c'era una folta delegazione di diplomatici europei, tra cui il consigliere per gli affari esteri di Giorgia Meloni, Fabrizio Saggio. Dopodiché la Meloni è arrabbiata con Salvini proprio perché nel frattempo si coltiva le relazioni con la Russia, e becchiamoci anche il professore, insigne professore Alessandro Barbero, il quale difende sempre sul piano storico, per carità, le ragioni della Russia contro l'Ucraina. L'ha fatto anche alla festa del Fatto Quotidiano, seduto sul palco con un accigliato Marco Travaglio, sempre concentrato perché solo lui sa come vanno davvero le cose nel mondo. Sentite Barbero cosa è riuscito a dire.
3: Siamo concreti, quello di cui sentiamo parlare è la Russia è un nemico e ci sarà la guerra con la Russia. Allora, la Russia sono 3 anni che cerca di prendere Kramatorsk, che è una cittadina ucraina che nessuno aveva mai sentito nominare. Quando la prenderanno avranno bisogno di altri 3 anni per prendere quella dopo. Sinceramente, che i russi stiano per riversare colonne di carri armati, non dico da noi, ma neanche a casa della Kallas in Estonia, mi sembra improbabile. Se la guerra deve scoppiare, la facciamo scoppiare noi. Ma poi esattamente com'è che si fa la guerra alla Russia? Cioè, cosa prevedono? Cioè, questo nuovo esercito tedesco attraverserà la Polonia e l'Ucraina per invadere la Russia? Io non riesco tanto a visualizzarlo.
2: Lui non riesce a visualizzare, a parte il fatto che Barbero, per carità, davanti alla sua competenza io mi zittisco, ha questo modo di esporre le cose sempre con il risolino, no? Oh, nel Medioevo c'è stata la peste nera che ha fatto 600 milioni di morti, sempre il risolino, che uno dice, ma insomma, a me sembra una roba, comunque sia. Quindi state attenti, prima dicevano che la Russia non avrebbe invaso l'Ucraina, dopodiché hanno detto che siccome la Russia era molto potente, molto forte, basta, l'Ucraina si arrenda, alziamo bandiera bianca, non andiamo avanti, è inutile, la partita è finita. Adesso dicono la Russia non è in grado di conquistare un paesino, ci sta mettendo 3 anni e se dovesse passare a quello successivo forse ce ne metterebbe altri 3. Adesso il momento della propaganda è la Russia non è un pericolo, la Russia non è neanche capace di farlo. Lo capite che sembra quasi che siano tutte prese di posizione che arrivano sull'onda di spifferi che arrivano direttamente, spifferi freddi che arrivano direttamente in un modo o nell'altro, in maniera diretta o indiretta, dal Cremlino, cioè da Mosca, dalla Russia, cioè da Putin, che vi piaccia o no. Così parlo al Cavaliere Nero.

0: David Bowie a metà degli anni 80 con Blue Jean su Virgin Radio.
1: E noi nel Rock and Talk siamo con Antonello Piroso.
2: Allora, uno non vede più i programmi tutti interi, nel senso che lunedì sera Michele Santoro era in TV, io ho visto altro. Poi per fortuna ieri escono gli highlights, che sono quelli che tutti guardiamo, i reel veloci, gli shorts eccetera, e Michele Santoro in TV ha sistemato per le feste Siegfried Ranucci, dicendo una cosa a proposito del fatto che Ranucci non è ancora riuscito a rinnegare la sua amicizia con uno che gli ha messo una bomba sotto casa. Sentite cosa dice Santoro.
3: Essere amico di qualcuno che è stato punito per qualche reato non è una colpa.
4: Ma perché non l'ha fatto secondo te?
3: Questo,
4: perché prevale questo il senso getta, di amicizia questo
3: Non ci può essere un'amicizia a prova di bomba. Non ci può essere un'amicizia che supera il fatto che tu hai fatto una roba che fa la mafia, che fa la camorra. Quindi io, se anche siamo amici io e te, e tu mi fai un attentato di questo tipo, io te mando a fanculo.

0: I Believe in You, la grinta di Skin, la nostra rock and buster con i suoi Skankanensi qui in Rock and Talk.
1: Antonello,
2: ricordate la storia di Torino sul commesso bengalese che aveva molestato una ragazzina di 13 anni all'interno di un mini market? Era reo confesso, era stato arrestato, però era stato scarcerato dopo due giorni per decisione del GIP. Bene, ieri il tribunale del riesame ha ribaltato la precedente sentenza e ha stabilito la custodia cautelare in carcere di questo molestatore. Posso dire una cosa? Si mettessero d'accordo i magistrati, visto che uno dice una cosa poi ne dice un'altra, se le leggi fossero più chiare grazie ai nostri politici forse sarebbe meglio, ma sappiamo che 9 volte su 10 i politici scrivono le leggi non con la testa né con le mani ma con il beside. E comunque sia, posso dire, tornato in carcere, giustizia è fatta, così parlò il Cavaliere Nero.

0: sempre forte di Shinedown, questa è nuova, Young Again.
1: E noi salutiamo il nostro Antonello Piroso per questa puntata di mercoledì su Virgin Radio in Rock and Talk.
2: E, giusto per chiudere, quando io mi lamento della classe politica, in realtà l'accusa la rivolgo a noi stessi, meglio a voi che andate a votare, io come noto mi astengo, ma se abbiamo questi politici siamo corresponsabili. Del resto, vi vorrei ricordare, nel 2018 11 milioni di italiani hanno votato il partito di un comico, il quale comico adesso è ridotto a parlare di politica con il bimbo minchia. Ah, vi vorrei ricordare che dare del bimbo minchia a Fedez non è reato, perché il Tribunale di Milano ha prosciolto Selvaggia Lucarelli dall'accusa di diffamazione, avendo lei definito i comportamenti infantili di Fedez comportamenti per l'appunto da bimbo minchia. Passate una bella giornata, siete la Resistenza, a domani, ciao.
0: Ciao.
3: On Virgin Radio, Rock and Talk.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiva, un chilo a 2,29€. Da tre pezzi in su, 1,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti.
10: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
11: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
12: Chief! Un solo spray!
13: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
14: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MedioWorld.
15: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Cosa fa Oscillo Coccinum?
18: Cosa fa Oscillo Coccinum?
17: Cosa fa Oscillo Coccinum?
19: Cosa fa Oscillo Coccinum?
18: Cosa fa Oscillo Coccinum?
19: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
11: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Boiron.
8: Che operatore hai per la luce?
1: Ottima!
8: E per il gas?
1: Ottima!
8: Internet?
1: Ottima!
8: Mobile?
1: Indovina?
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Per molti il rosso è il colore dell'amore e della passione. Per alcuni è anche il colore delle emozioni più belle, di viaggi straordinari e di destinazioni uniche. Benvenuti nel mondo franco rosso. Feel different. Feel red.
15: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
10: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare. devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
20: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
21: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
22: Virgin Classics 1971.

0: Yes! Gli Who su Virgin Radio, gli Who del 1971. Vi piacciono gli anni 70 e mascherine? Lo so. Allora, se vi piacciono e siete grandi appassionati di quel periodo storico che dal punto di vista del rock è stato meraviglioso, orecchie aperte e anche portafogli aperte, perché
1: quello sempre.
0: No, aspetta che ti dico. Perché sta per vedere la luce Glitter, un demo originariamente registrato da Van Halen nel 1974 che non è mai stato pubblicato. Sarà distribuito come picture disc da 7 pollici insieme a Van Halen. Il titolo è questo, un'antologia di in edizione limitata firmata da Alex Van Halen. Il volume sarà pubblicato a novembre da Genesis Publication in 1500 copie complessive. Aspetta, adesso vi dico, oltre che come edizione deluxe limitata a 350 copie già esaurita come collector edition, di cui restano disponibili solo 1150 copie al prezzo di 345 sterline.
1: Però, siccome pare che sarà questo inedito addirittura presentato in vinile picture disc a 7 pollici, ci sta che un collezionista voglia fare un investimento.
0: Perché no? Via un rene e ti compri il disco dei Van Halen.
1: Credo che potrebbe andare meglio invece per i fan vecchi e nuovi dei Simple Minds, perché stiamo ascoltando Beginner Boys, che è il loro nuovo singolo, ma probabilmente molti non sapranno che l'anticipazione del loro nuovo album Sacrosanct, che uscirà il 29 gennaio 2027, primo disco di inediti dal 2022, dove li avevamo lasciati con Direction of the Heart. Ma c'è di più. Questa cosa penso che ti toccherà particolarmente da vicino, perché il disco in questione Jim Kerr lo dedica ai suoi nipoti gemelli, quindi è una sorta di passaggio di consegne tra generazioni. E lui si fa un augurio, lo fa ai suoi nipoti, ma credo a tutti i giovani che dovranno affrontare un futuro che al momento è un po' così, pieno di ombre.
0: Una speranza sacrosanta.
1: Bravo,
0: questa.
1: Forza, tenerezza, coraggio e gentilezza, anche quando la cultura intorno a noi, dice Jim Kerr, trasmette solamente segnali contrastanti. Ma meno male che c'è il rock a riportare
0: un po' di ottimismo.
1: E quindi li ascoltiamo su Virgin Radio, il Rock and Talk, a pochi minuti dalla chiusura della puntata di oggi. Simple Minds, Begin the Boys.

0: Avanti, chiedetemi perché so che state per chiedermelo come si chiamano i nipoti gemelli del frontman dei Simple Minds. Ma è ovvio, signori, uno Jim e l'altro Kerr.
1: È chiaro. E dopo quest'ultima
2: sapete.
0: Cosa dopo questa cosa terribile questa.
1: Vabbè, comunque i due nipoti gemelli di Jim Kerr possono ritenersi soddisfatti.
0: Sì, sì, anche perché sono stati protagonisti.
1: Hai mai avuto uno zio, un nonno che ti ha dedicato una canzone?
0: Ma figurati a me, mai, figuriamoci. Ci sentiamo domani mattina.
1: Yeah!
2: Lo sapete che mi state sulle palle?
1: È reciproco.
3: On Virgin Radio, rock and talk.
4: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu.
5: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
6: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
7: Virgin Radio.
6: Sono le 9.
7: It's 9 a.m.
6: TGCOM 24. Breaking news.
8: Buongiorno da Umberto Cascone. Allarme dell'FBI. I servizi segreti russi reclutano persone per compiere omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono Kiev. L'operazione, in corso dal 2022, prevede anche il monitoraggio dei bersagli e sabotaggi. Incriminate oltreoceano 5 persone, al momento ricercate. Prosegue l'offensiva degli Houthi in Yemen. I ribelli annunciano: nella notte abbiamo abbattuto un caccia F-15 saudita con un missile di nostra fabbricazione. Riyadh non conferma ma accusa intercettato un drone diretto contro la Mecca. Negli Stati Uniti la Camera, maggioranza repubblicana, assedia Trump. Per la terza volta ha approvato un provvedimento che impone al presidente di chiudere la guerra in Iran o chiedere una formale proroga al Congresso. Lo scoglio resta però il Senato, che finora ha bloccato le precedenti istanze. Una decisione vergognosa e ingiustificabile, così il ministro degli esteri spagnolo Álvarez, dopo la proroga di 15 giorni dello stop a Schengen decisa dal Viminale, valutato come ancora alto il rischio di infiltrazioni terroristiche dalla Spagna dopo la crisi di Ceuta. Le opposizioni tuonano contro la legge elettorale, è incostituzionale, la truffa di un governo che ha paura di perdere. Ieri il sì del Senato, ora il testo torna in terza lettura alla Camera. Il 25 settembre atteso il via libera definitivo dell'aula di Montecitorio con voto segreto. Calcio, agli ottavi di Coppa Italia vanno il Genoa grazie all'1-0 sul Sud Tirol e la Fiorentina 3-0 sul Pisa. In Europa League oggi alle 21 esordio in casa per il Milan contro il Benfica, domani sarà la volta della Juventus contro l'NSN Imega. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
10: Sì.
11: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
9: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
13: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Traffic.
14: La situazione su strade e autostrade. 6 km di coda per traffico intenso sulla tangenziale est di Milano, tra il bivio per l'Autosole e Segrate Città Studi, procedendo in direzione Lecco. Sulla 8 Milano-Varese, code tra Busto Arsizio e la barriera di Milano Nord, in direzione Milano. Sulla 1 Roma-Napoli, code allo svincolo di Capo di Chino, provenendo dall'Autosole. Sulla 1 diramazione Roma Nord, si resta in coda tra Castelnuovo di Porto e il Grande Raccordo Anulare verso quest'ultimo. Sulla A4 Brescia-Padova, incolonnamenti tra Somma Campagna e Verona Sud verso Padova. Infine sulla A19 Palermo-Catania si procede a rilento per un incidente tra zona industriale e Trabia verso Palermo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
15: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
16: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio. Morning Glory.
17: Morning Glory. It's time to rise and shine. Buongiorno, buon mercoledì 16 settembre 2026. Si comincia, questa è casa nostra. Con me che sono Alteria, con Super Talk in regia, con voi pronti a così collaborare per la buona riuscita di questa puntata. Due ore in diretta a parlare di rock and roll. Oggi parleremo dell'ultima esibizione live di Jimi Hendrix. Era il 16 settembre del 1970. Parleremo dei Talking Heads di Mark Bolan. Parleremo anche di tutti gli aggiornamenti che arrivano in questi giorni, concerti, album, nuove uscite, e poi ci perdiamo al solito nei nostri discorsi. La formula è sempre quella, però così, giusto per sondare un po', per capire, la prima domanda è: come state? Svegliati bene? Rilassati? Oramai siamo a metà settembre, abbiamo ripreso il ritmo, quello giusto? Mi raccomando, che noi ci teniamo, no Toki? Ci teniamo alla salute mentale e fisica dei nostri ascoltatori. Va bene, vi lancio le coordinate, così potete mandare il vostro bem del mattino: 342 41 41 41 41. Se non mandate il vostro saluto siete pessimi, noi ve lo diciamo. Amici, io sono pronta, voi siete pronti? Oggi si comincia così.

Pearl Jam per iniziare Morning Glory, casa nostra. Ma come stiamo bene qui? Stiamo proprio bene, lo sai, caro il mio Toki, qual è stato il primo innamoramento musicale di Eddie Vedder? Ha qualcosa in comune con te, perché io so, qualcuno mi ha detto che tu da piccolino ascoltavi o hai ascoltato più volte il disco, i dischi dei Jackson 5, formazione nella quale militava un piccolissimo Michael Jackson insieme ai suoi fratelli. Beh, Eddie Vedder ha raccontato che il suo primo ricordo concreto di una musica che effettivamente gli è rimasta impressa nel cuore e nella mente è proprio Third Album dei Jackson 5, 1970. Lui dice: più o meno all'epoca avevamo la stessa età, solo che loro ce la stavano facendo, quindi ti facevano venire proprio voglia di provarci a realizzare quelli che sono i tuoi sogni. Domanda per voi, così pronti via, sberebem, inizio puntata. Provate a dirmi qual è stata la vostra scintilla del rock. Intendo dire quella canzone mi fate ancora più felici, ma se non vi viene la canzone, quale band che proprio ha dato il via al vostro innamoramento del rock. Però non basta dire il titolo della canzone, cioè sarebbe carino anche raccontarci un pochino in che contesto, quanti anni avevate, cos'è successo, come, dove, come, quando avete ascoltato quel pezzo. Va bene, la vostra scintilla, la vostra favilla, il vostro brillo, il vostro bagliore, ho preso i sinonimi della parola scintilla. Bello, guarda che l'italiano è una lingua bellissima. Allora, la vostra scintilla del rock, vai, 3-4-2-4-1-4-1-4-1-1, poi io e Toki vi raccontiamo la nostra. Adesso Mystify, In Excess.

0: The Editors con The Rush. Guarda qui che Ambara Dancing che ho sulla scrivania di Virgin Radio questa mattina. Guarda qui, sembra che stiamo facendo, non lo so, un trattato di fisica quantistica. Vi abbiamo lanciato una domanda, secondo me molto carina, cioè provate a ricordare la vostra scintilla del rock, quella canzone che avete ascoltato in una circostanza particolare che ci dovete raccontare, che vi ha fatto innamorare della musica, del rock, del genere, dell'artista. Tantissimi messaggi, sentiamo la vostra voce.
1: Allora, io mi sono innamorato del rock verso più o meno l'età di 7-8 anni, perché mio papà mi faceva sempre ascoltare Living on My Own dei Queen.
0: Living on My Own.

0: Cioè, preferite il mio gruppo preferito?
1: Ciao, Fabiano da Grugliasco, provincia di Torino. Sicuramente legato ai Bee Gees, l'album doveva essere Too Much Heaven, ma avevo 4-5 anni.
2: Ero in macchina con mamma e papà. Papà aveva questa cassetta, all'epoca si portavano le cassette, io ci avrò avuto 6-7 anni, in cui c'era un po' di musica mista, tra cui Dire Straits, ma mista mista, Pino Daniele, Lucio Dalla,
0: Di
2: ma la
0: tutto.
2: cosa che è rimasta veramente impressa a me, e me lo ricordo veramente come fosse stato ieri, è stato sentire le prime note di Another Brick in the Wall. Da
0: Beh.
2: là per me è nata la scintilla. E i Pink Floyd non li ho lasciati mai più, chiaramente, e poi dopo è nata tutta la passione per la musica rock e per la musica in generale. Ecco, per la musica in generale, sono stati loro, i Pink Floyd.
0: Sai cosa mi ha fatto venire in mente questo ragazzo con il racconto della musicassetta? Noi oggi, spesso e volentieri, soprattutto verso le nuove generazioni, diciamo, ma sulle piattaforme di streaming non skippate da un pezzo all'altro, da un artista all'altro, un disco va ascoltato per intero. Ma è vero o no che negli anni 80 e 90 ste musicassette che ci facevamo erano una playlist andando a scegliere canzoni da diversi artisti e a volte anche generi diversi? Quindi sotto sotto l'abbiamo sempre fatto e poi adesso ci mettiamo a cazziare i giovani, ma anche noi, e siamo giovani, dico anche le generazioni precedenti, hanno sempre avuto questa tendenza a creare la propria personalissima colonna sonora. Si continua con la musica Born to be Wild.

0: Born to be Wild, Steppenwolf, siete su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
0: Vedi, si parla di scintille del rock, quei brani che ci hanno fatto innamorare. Born to be Wild, che abbiamo appena ascoltato, degli Steppenwolf. Chissà quanti magari si sono avvicinati al genere anche per una colonna sonora di un film. Può essere. Torniamo, questa è casa nostra, abbiamo tantissimi messaggi da condividere, tantissime notizie da raccontarci.
1: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
3: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Un'isola unica dalla natura mozzafiato, tra mare cristallino e piantagioni di caffè e cacao. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
4: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
9: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
11: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
12: Repower. Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso.
15: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
16: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
17: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
18: d'ora in poi lascerò.
19: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
20: Che operatore hai per la luce?
21: Ottima!
20: E per il gas?
21: Ottima!
20: Internet?
21: Ottima!
20: Mobile?
21: Indovina?
20: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
21: Davvero!
22: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
23: 99, 99, non è possibile.
24: Tesoro, tutto ok?
23: 99, Puma, microtasso.
24: Calmati, ora chiamo qualcuno.
23: 99, Puma.
24: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
23: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
0: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
1: Febal Casa, Febal Casa.
0: Più info su febalcasa.com.
2: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
3: Però dai, brava anche lo speaker.
21: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
25: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Il suono dei Muse. 9:33 minuti, siete all'interno di Morning Glory, casa nostra su Virgin Radio. Questa mattina bomba, anzi scintilla, perché si parla di questo, quel brano che vi ha fatto innamorare del rock o che vi ha fatto innamorare della musica, vi ha fatto avvicinare alla musica e poi vi siete spostati verso il vostro genere preferito.
1: Io venivo da una grande cultura di cartoni animati, ascoltavo solo Cristina D'Avena, avevo tutti i CD, o meglio le musicassette, perché a una certa età di fare Islandia, ma quando ho sentito Keep the Faith è stato amore, e da allora Bon Jovi per sempre.
0: E comunque Cristina D'Avena, ci siamo passati tutti dalla fase Cristina D'Avena, l'abbiamo cantata tutti. Ciao Alteria, a proposito della questione musicassette, all'epoca playlist, dice: anch'io avevo la cassettina con tantissimi brani dentro, all'epoca si chiamava compilation, non playlist, per il viaggio, compilation per il viaggio, bei tempi. Comunque, primo innamoramento di questo ascoltatore, anche in questo caso andiamo nel rock di quegli anni, siamo con gli Aerosmith.
2: Mi ricordo in prima superiore che compravamo gli album per corrispondenza, e quindi mettevamo insieme i soldi i compagni . E compravamo sempre il primo album in classifica negli Stati Uniti del rock, e quindi c'era arrivato Nevermind dei Nirvana. E mi ricordo che la prima volta che ho ascoltato Smell Like Teen Spirit, senza peraltro capire niente né di testo né di significato, quella cosa lì mi è esplosa in testa e da lì non c'è stato più ritorno. Ciao Davide da Torino.
0: L'immagine del mio esploso in testa è proprio ficcante, è perfetta. Ciao Alteria, all'età di 14 anni la mia amica mi passò il disco Siamese Dream. Billy Corgan è stato il mio primo grande amore del rock. Ma allora vuoi non ascoltare Billy Corgan? Tra l'altro lo diciamo perché ci piace ricordarlo, uno dei nostri rock ambassador. Andiamo proprio dentro quel disco, siamo nel 1993, questa è Disarm.

Green Day, giustamente Tocchi ci chiedono qual è stata la nostra scintilla. Tocchi risponde Pink Floyd, io ricordo un pomeriggio piovoso in uscita dalla terza quarta elementare, salì in macchina, radio accesa, mio papà stava ascoltando musica, partì Zombie, The Cranberries, e per me fu proprio, mi scoppiò in testa, come ha detto il nostro amico ascoltatore. Si continua con la musica, Is It Any Wonder?

0: Ikin, siete su Virgin Radio, restiamo insieme, si torna e parliamo di cambiamento climatico e musica.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
10: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
11: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
12: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
13: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
12: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
14: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
15: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
16: Qualcuno ha detto Just Eat.
17: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
18: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
19: Chief! Un solo spray! Chief!
20: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
21: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
22: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
23: Virgin Classics.
0: 1979.

1979, London Calling, i Clash. Parliamo di una tematica molto attuale e molto, beh, insomma, fa riflettere. Cambiamento climatico, se ne parla tanto, forse non abbiamo mai parlato per quanto riguarda cambiamento climatico e musica, concerti, festival, perché quest'anno più di un festival è stato cancellato, non solo per le forti piogge, per i venti. Per esempio, ci doveva essere a Santa Monica l'Ocean Way Festival con Killers, Jack White, proprio sulla spiaggia. Peccato che la spiaggia non c'è più per l'innalzamento del mare, spiaggia ricoperta dall'acqua via il festival, così come il famosissimo Bonnaroo. Quest'anno non lo fanno, cioè anzi scusate, il 2027 non sarà fatto, perché quest'anno hanno potuto toccare con mano che è troppo caldo, polvere, tempeste di sabbia, quindi pian piano alcune situazioni live stanno scomparendo. Ne parliamo insieme tra poco e parleremo anche di quei concerti che abbiamo visto in condizioni climatiche avverse, perché ce ne sono stati di storici.

0: Il suono dei Blur, restiamo insieme per la seconda ora di Morning Glory.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
4: D'ora in poi lascerò.
3: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
5: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
6: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Virgin Radio.
8: Sono le 10.
9: It's 10 a.m.
0: Si riparte, seconda ora Morning Glory, come che sono Alteria, c'è Toki in regia. Si parlava di festival cancellati, annullati, perché negli anni sta cambiando il clima e quindi alcune zone sono inagibili per poter rifare determinati festival, invece in condizioni che possono comunque permettere un live. E chissà se qualcuno si ricorda nel 2003 San Siro, Bruce Springsteen, che fece un grande live sotto la pioggia, lui stesso disse uno dei miei migliori. Comunque parliamo di questo e molto altro, questo è Morning Glory.

0: Gonna Go Far Kid, Offspring. Che ore sono? Tocchi, tocchi, 10:02. Allora, torniamo a noi perché questo argomento tira fuori un bel po' di ricordi. Dicevamo cambiamento climatico, ci sono dei festival che non possono più essere proprio realizzati, messi su perché per esempio a Santa Monica una spiaggia dove si faceva un festival è stata ricoperta dal mare che è salito di livello. Di questo stiamo parlando, ma anche di quei concerti che, ok, magari c'è una violenta pioggia, una forte pioggia, ma poi si riesce a fare e alla fine risulta essere un grande live. Dicevo, qualcuno si ricorda Bruce Springsteen, Stadio San Siro 2003, inizia a piovere subito, pronti via, dicono adesso interrompe il live, invece lui riesce a modificare la scaletta, fa un live strepitoso, lui stesso ha detto è stato uno dei miei migliori concerti di sempre. Chissà se avete questo ricordo oppure
1: il concerto dei Foo Fighters quest'anno il caldo è stato devastante.
0: Vedi, dalla forte pioggia al caldo, se vogliamo uscire un attimo dai confini del rock, ha fatto molto notizia quest'estate un live di Bad Bunny nella città di Milano, violenta grandinata, no, gli è stato assolutamente cancellato. Dai, la domanda per la seconda ora è questa: quella volta che avete visto un concerto in condizione meteorologica avversa? 342-4141-411. Adesso salto nell'estate che sta per chiudersi. Summer of 69, Bryan Adams.

0: Bones, you due. Se avete visto il video su Virgin Radio TV, canale 717 Sky, 68 TV Sat, sul nostro sito e l'applicazione, avrete visto you due sotto una pioggia torrenziale a Città del Messico, perché dovevano fare il video. Effettivamente, scoppiata questa pioggia, cosa fai? Torni a casa? No, ne hanno approfittato per fare un qualcosa di diverso, rendendo felici tutti i fan, perché hanno suonato nel centro storico di Città del Messico sotto la pioggia, su questo pulmino, e alla fine, dai, da un disagio hanno tirato fuori una gran figata. Concerti visti in condizioni avverse meteorologiche.
1: Buongiorno, io c'ero in quel famoso 2003 a San Siro e ricordo benissimo il boss che a un certo punto ha intonato "We stop the rain". Buona giornata.
2: Buongiorno ragazzi, qualche anno fa a Barolo, concerto di Neil Young, pronti via, attacca a cantare un acquazzone della Madonna. Tutti riparati dentro i bagni chimici per non bagnarci.
0: No.
2: Ma ci siamo bagnati lo stesso. Però è stato poi un concerto meraviglioso, una volta finito di piovere, ovviamente. Ciao, Roberto da Novara.
3: Budapest, credo 1994.
0: Sì.
3: Stadio di Budapest, totalmente aperto, concerto dei Rolling Stone, pronti via, un'acqua da cinema. Vabbè, però l'ho goduto.
0: hai visto che nonostante la pioggia è stato un grande live. Grazie, al solito, tantissimi messaggi, ci fate compagnia, ci aiutate a costruire questo bel programma che si chiama Morning Glory. Mamma mia, io impazzisco quando parte questo brano. Senti un po' che atmosfera. Lou Reed, 1972. Pensate alla pioggia, ditemi se non è perfetto. Questo è Walk on the Wild Side.
4: Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, "Hey babe, take a walk on the wild side."

0: con The Wild Side, l'eleganza di Lou Reed. Noi restiamo insieme e torniamo anche con il suono dei Greta Van Fleet.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Foo Fighters. Ad aprile il gruppo americano ha pubblicato un nuovo album, Your Favorite Toy. Dieci tracce inedite, cariche di un'energia nuova. In un appuntamento unico con Ringo, l'ascolto del loro ultimo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
2: Welcome on Virgin Radio.
3: Thank you.
2: Oh, we do this. Come on, here we go.
1: Best Rock speciale Foo Fighters. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
4: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
7: Ciao Alex.
6: Kimi, ma sono io su questo poster?
7: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
6: Per vederci le partite insieme.
7: Magari, però non ho ancora il wifi.
6: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
7: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
6: Sono appena stato sorpassato.
8: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
10: In questo

0: Spot, la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
1: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
2: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
3: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
2: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
3: Riapre la casa, riparte lo show.
2: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
4: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it. Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
6: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio. Deghi provare, deghi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
7: Che operatore hai per la luce?
8: Ottima.
7: E per il gas?
8: Ottima.
7: Internet?
8: Ottima.
7: Mobile?
8: Indovina?
7: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
9: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
10: Così questa è la nuova Volvo X60.
11: Che ne dici? 100% elettrica.
10: Bellissima, ma giusto un limite.
11: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
10: È vero, ma il prezzo?
11: Come la tua ibrida.
10: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
11: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

Van Fleet. Allora, giretto nella storia del rock, 16 settembre oggi del 1977 usciva l'album di debutto di Key dei Talking Heads, dal titolo proprio 77, album clamoroso. Loro arrivavano dalla scena del CBGB's New York, quindi dove sono nati Patti Smith, Ramones, la scena del punk. Però i Talking Heads non sono propriamente punk, sono altro, sono più nervosi, sono davvero particolari. Fu un successo clamoroso l'arrivo dei Talking Heads nella scena musicale. Piccolo aneddoto: nel 77, proprio in quel periodo, c'era un serial killer che stava terrorizzando gli Stati Uniti, Son of Sam, così è stato ribattezzato, così lui stesso si firmava in alcune lettere, questo serial killer. Dentro il disco di debutto del Talking Heads, saprete, vi ricorderete, c'è Psycho Killer, quindi in molti credettero all'epoca che fu una coincidenza voluta, cioè sicuramente Talking Heads vogliono parlare di Son of Sam, serial killer del momento. Loro hanno sempre negato, David Byrne ha sempre detto no, non c'entra niente. Voi ve lo ricordate quel serial killer? È un tizio veramente cattivo, atroce, colpiva soprattutto coppiette appartate in luoghi isolati. La cosa allucinante fu che lui fu scoperto perché parcheggiò la macchina in un divieto di sosta mentre era sulla scena di un crimine che stava commettendo. Arrivò la polizia per dare una multa a quella macchina e grazie a quella multa loro riuscirono a risalire all'identità del serial killer. Pensate che storia pazzesca. Va bene, abbiamo ricordato i Talking Heads. Dai Talking Heads adesso a Sympathy for the Devil nella versione dei Guns N' Roses.

0: Io non sarò mai nessuno, ma nessuno sarà mai come me.
1: Jim Morrison. Virgin Radio. Style Rock.

0: intitola Joy e lui è Role Model. Abbiamo parlato dell'album di debutto dei Talking Heads, abbiamo parlato di Psycho Killer che usciva il singolo in concomitanza a un periodo pauroso negli States, perché c'era questo killer, Son of Sam, così si faceva chiamare, cognome vero David Berkowitz. È arrivato un messaggio di un ascoltatore, sentiamo cosa ci suggerisce, perché voi siete proprio sul pezzo.
1: Ciao Valteria, c'è un bellissimo film di Spike Lee che si intitola The Summer of Sam.
0: Bene, da aggiungere alla nostra to-do list, un film da vedere su questa storia, su questo serial killer. Torniamo alla musica, Rockstar, loro sono i Nickelback. Andrew.

0: Star, Nickelback, e noi torniamo con un Virgin Classic e l'ultimo pezzettino di Morning Glory.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Roma, accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Motor Show, da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto. Demo ride dei nuovi modelli, stand con abbigliamento e accessori, esibizioni, musica live e molto altro. Eternal City Motor Show, dal 25 al 27 settembre, nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online. Radio ufficiale Virgin Radio.
4: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
5: Dual Motor, Dual Desire.
4: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
5: Suzuki.
6: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
7: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
6: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
7: Riapre la casa, riparte lo show.
6: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
8: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
9: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
10: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
11: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
12: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
13: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
14: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
15: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
16: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
17: Kia, movement that inspires.
18: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
19: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
14: Virgin Classics 1968.

Watchtower, Jimi Hendrix. Oggi il 16 settembre del 1970 Hendrix faceva la sua ultima comparsata su un palco. Immaginate, siete a Londra, entrate in un jazz club e sul palco c'era Eric Burdon degli Animals, che poi sono diventati War, che stava suonando, stava facendo il suo concerto. Arriva Hendrix tra il pubblico con una chitarra in spalle. Lui aveva voglia di suonare quella sera, quindi improvvisando sale a fare una jam, appunto un concerto improvvisato insieme a Eric Burdon, e nessuno poteva immaginare che quella improvvisata sul palco sarebbe stata l'ultima di Hendrix, perché lì a due giorni verrà a mancare, entrando, poi lo sapete, nel famigerato club dei 27, a soli 27 anni. 18 settembre 1970 la data della sua scomparsa, 16 settembre la sua comparsata, ultima comparsata su un palco. Ce lo siamo ascoltati, Jimi Hendrix, e da un grande classico, come spesso accade all'interno di Morning Glory, passiamo a una novità musicale. Loro ci fanno impazzire, si chiamano Nothing But Thieves.

0: Che bello il titolo, un tipo diverso di felicità, different kind of happiness, nothing but thieves. Adesso arriva Paola Maggeri con Long Playing Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maggeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Fontaines D.C. di Dublin City, Ireland, e del momento in cui arrivano al successo in Irlanda e in Inghilterra e poi nel mondo con il secondo album A Hero's Death, che esce nell'estate del 2020 e debutta direttamente al secondo posto in Inghilterra grazie all'energia di singoli come A Lucid Dream. I Fontaines D.C. guidano il ritorno del rock irlandese negli anni 2020, musica fatta di influenze post-punk e new wave, sensazioni contrastanti, rabbia, malinconia e la tendenza a trascendere la realtà e cercare la poesia anche in un quotidiano difficile, che fanno parte dello spirito irlandese. Come ha detto un grande musicista irlandese, purtroppo scomparso da poco, Glenn Hansard, i vincenti scrivono la storia, i perdenti scrivono canzoni e in Irlanda ci sono tante canzoni. I Fontaines D.C. nascono al British and Irish Modern Music Institute di Dublino, esordiscono nel 2019 con l'album Dogrel e diventano la band del momento. Partono in tour in America e nei festival in Europa 18 mesi. Dopo, il 31 luglio 2020, escono con A Hero's Death.

0: vengono subito nominati ai Grammy a tutti i premi più importanti della musica inglese. Il nostro primo album era pieno di cose che andavano dette, ha spiegato il cantante poeta della band Grian Chatten. Con il secondo dovevamo dimostrare di essere davvero innamorati della musica.
1: Life ain't always empty.
0: La vita non è sempre vuota, come canta Grian Chatten nella title track dell'album. A Hero's Death, titolo che viene da un'opera del drammaturgo e militante irlandese Brendan Behan, scrittore ribelle dalla vita turbolenta e trasgressiva. Sulla copertina c'è la statua di un guerriero della mitologia irlandese. Tutto nei Fontaines D.C. è un richiamo alla loro storia e alla loro cultura. Il suono è post-punk, nervoso e urgente, con la dinamica travolgente creata dalle chitarre di Carlos O'Connell e Connor Curley. È lo storytelling introverso e sensibile di Grian Chatten, che parla di se stesso e del suo mondo e diventa un punto di riferimento intellettuale alternativo per una nuova generazione indie. Questi sono i Fontaines D.C., a Lucid Dream.

A Lucid Dream, Fontaine's DC, belli, bravi, bravi, belli, e presto dal vivo anche qui in Italia. Non vediamo l'ora, virginradio.it per tutte le informazioni per quanto riguarda i concerti di questo 2026-2027, nuova stagione live. Ti piace, Toki? Grazie a Paola Maugeri per Long Play Stories. Noi, come sempre, ci siamo divertiti, ci siamo raccontati un sacco di cose, lo stesso accadrà domani.

0: Domani dalle 9 alle 11 casa nostra si chiama Morning Glory, grazie al mio super talk in regia, grazie a Michele Primi, un bacio, un abbraccio, a domani mattina, ciao da Alteria.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
9: Virgin Radio.
2: Sono le 11.
10: It's 11 a.m.
2: Personal Giulia, in collaborazione con
11: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Un'isola unica dalla natura mozzafiato, tra mare cristallino e piantagioni di caffè e cacao. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
1: Every morning at 11 a.m. live on Virgin Radio. Personal Giulia.
2: Personal Giulia.
1: Personal Giulia.
2: Con Giulia Salvi.
0: E beh certo, amici miei, come state? Buona giornata, partono le tre ore di Personal Giulia, 342-4141-411 per interagire con la vostra Giulia Salvi. Come sempre, Darren Bassi in regia e Riccardo Buccero per la parte autorale. Parleremo del marketing del desiderio, che ci fa credere, fa leva sui nostri sentimenti e ci fa pensare che quella cosa noi la dobbiamo avere a tutti i costi, che sia il biglietto per un concerto, che sia un'auto di lusso, eccetera, eccetera, eccetera. Ne parleremo con molta calma nel corso delle prossime tre ore, 342-4141-411. E a proposito di marketing del desiderio, qua a Virgin Radio i desideri li realizziamo, saremo molto generosi e vi daremo la possibilità oggi, nelle prossime tre ore, di venire con noi al live milanese dei Baby Shambles di Pete Doherty. Ma una cosa alla volta, partiamo qui Franz Ferdinand, Know You Girls.

No You Girls, i Franz Ferdinand 2009 a Personal Giulia. Abbiamo appena cominciato questa super puntata e tra poco si parla di marketing del desiderio, che fa leva sulla nostra anima, sui nostri desideri, fa leva sulla nostra nostalgia, sui ricordi del passato e come sempre su tutto ciò che non ci possiamo permettere. Prima però c'è lui, Sir Paul McCartney, Come Inside.

Panama, Ivan Allen, 1984, Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Parliamo di marketing del desiderio. Perché ci sentiamo così male in questa nostra società quando non riusciamo ad accaparrarci qualcosa? E perché quando qualcosa viene messo in vendita lo desideriamo così tanto? Non ne possiamo proprio più fare a meno, ed è a causa del marketing del desiderio che non riusciamo più a rinunciare a cose, a beni materiali. Il marketing del desiderio è una strategia che non ti vende un oggetto, ma crea un bisogno emotivo profondo nel consumatore. L'azienda non mostra l'utilità di un prodotto, ma il sogno o lo status che esso rappresenta. Si attiva il circuito della ricompensa nel cervello, stimolando la dopamina prima ancora dell'acquisto, quindi già il pensiero di avere tra le mani quella cosa ti rende già più felice, e che dire della soddisfazione quando su quella cosa riesci a metterci le mani. Spesso poi si usa la paura di rimanere esclusi, la FOMO o l'ansia da privazione, per rendere l'offerta urgente e irresistibile. Già tra la fine dell'Ottocento e il Novecento, il capitalismo ha legato in modo indissolubile l'identità personale e la felicità al possesso dei beni. Allora, la vendita dei biglietti del tour degli Oasis ne è un caso perfetto, un esempio di marketing del desiderio. La corsa al biglietto per le date della band viene paragonata a una via di mezzo tra la lotteria e Squid Game, dove l'acquisto non è una transazione, ma è una vera e propria corsa a ostacoli che mette alla prova la nostra resilienza. Tra la lotteria e Squid Game, dove l'acquisto non è una transazione, ma è una vera e propria corsa a ostacoli che mette alla prova la nostra resilienza.

0: Jake Bogg, All Kinds of People, a Personal Giulia, tra poco su Virgin Radio, i biglietti per i Baby Shambles.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TV Sat. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
2: Style Rock. Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
5: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
4: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
5: Riapre la casa, riparte lo show.
4: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
6: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
7: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una

0: di agirevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: 99, Puma, microtasso.
3: Tutto ok?
2: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
5: È permesso?
6: Ah, proprio lei!
5: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
6: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
5: E risparmia sulla bolletta.
6: Posso metterlo io?
5: È meglio applicato da un professionista.
6: Come lei?
5: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
7: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
8: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
9: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Perché?
8: Ecco perché.
9: Non fartela scappare.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
12: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
13: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto. E non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
14: Subaru,

Le Hall con Malibu, a Personal Joy abbiamo parlato del marketing del desiderio che ci fa anelare degli oggetti che non sempre possiamo permetterci, che ci fa sentire la necessità di dover presenziare per forza di cose ad un concerto tanto ambito anche per convalidare il nostro status di vero fan della buona musica. E allora, a proposito di marketing di desideri, noi qua di Virgin Radio li esaudiamo i vostri desideri con i biglietti per i live di cui siamo media partner. I Baby Shambles di quel pazzo di Pete Doherty tornano in Italia il 7 e l'8 di ottobre a Roma e Milano. Giochiamo per la data dell'8 di ottobre all'Alcatraz di Milano, 800-324-330. 800-324-330, due biglietti per i Baby Shambles a Milano. Intanto i Royal Blood, il nuovo singolo è 10 over 10.

0: Loro sono gli R.E.M. 2008 a Personal Giulia. Siamo in collegamento con Romolo da Milano, che il prossimo 8 ottobre andrà a vedere i Baby Shambles all'Alcatraz di Milano, accompagnato da una persona a suo piacimento. Romolo, come stai?
1: Benissimo, grazie Giulia, ciao.
0: Ciao, hai mai visto i Baby Shambles dal vivo?
1: No, dal vivo non li ho mai visti.
0: E allora preparati. Qualunque progetto del buon P. Doherty è sinonimo di garanzia. Li abbiamo visti anche i suoi Libertines la scorsa estate, la prima estate festival, però devo dirti che i Baby Shambles, per quanto mi riguarda a livello generazionale, mi hanno sempre dato qualcosa di più. Chi porti con te all'Alcatraz?
1: Ah, porterò un mio amico, un gruppo di amici con cui vado a vedere concerti e ne sceglierò uno.
0: Viva gli amici dei concerti, caro Romolo, buon live dei Baby Shambles da tutti noi di Virgin Radio.
1: Grazie mille, grazie a tutti, ciao!
0: Ciao!

0: I nostri rock ambassador Youngblood con Machine Gun Kelly, Acting Like That, a Personal Julia su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio. Deghi provare. Deghi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
7: Qualcuno ha detto Just Eat.
8: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
10: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
11: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
12: Un breve, luminoso cammino.
13: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
14: Essere originale, non una fotocopia.
12: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
16: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
17: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
18: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
19: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
20: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
21: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
22: Ciao Alex.
21: Kimi, ma sono io su questo poster?
22: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
21: Per vederci le partite insieme.
22: Magari. Però non ho ancora il wifi.
21: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
22: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
21: Sono appena stato sorpassato.
23: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
24: Vendesi, Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
25: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
0: can't touch this.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Virgin Classics 1979.

Young Lust è un classico dei Pink Floyd del 79, Personal Julia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Rincontriamo i Leap, la band inglese pronta a darci un nuovo singolo e anche un tour che passa dall'Italia, Magazzini Generali, il prossimo 17 di novembre. Questo brano arriva dopo il grande successo dell'esordio Entropy, primo album di studio effettivo che il prossimo 3 ottobre compirà il suo primo anno di vita, capace di superare i 90 milioni di streaming e di lanciare la band nel panorama delle band più importanti nei festival europei che si sono appena conclusi. Si sono formati attorno al cantante Jackie Scott, che ha fondato il gruppo per rinascere dopo gravi problemi di salute mentali e il dramma della perdita del padre. I Leap hanno trasformato questo dolore, lo hanno trasformato in una grande potenza musicale. Ispirato dalle parole del padre, non tirarti indietro, qualunque cosa sia, affronta la testa alta, Jack e il resto della band sono riusciti ad arruolare un super seguito di fan, alla stregua di Youngblood, lasciatemelo dire, cioè quelle band di nuova generazione che hanno dei messaggi in cui i ragazzi si riconoscono perfettamente, oltre chiaramente al talento musicale. Dice Jack: in realtà adoro rispondere ai messaggi dei fan, a volte è pesante, ma il pensiero di aiutare qualcuno a superare il proprio trauma, semplicemente condividendo il mio, o sapere che dalla tempesta che ho attraversato stia nascendo qualcosa di positivo, preferisco di gran lunga questo piuttosto che pensare che sia stato tutto inutile. Bloodlines è il nuovo singolo dei Leap.

Belong to You, Lenny Kravitz, 1998, riesce a far ballare anche il nostro Riccardo Buccero, il nostro autore che è qui presente, è un evento più unico che raro, si sta dimenando nello studio di Personal Giulia. Cari amici miei, 342-4141-411, arrivano in Depeche Mode, questa è Survive.

0: Survive e Depeche Mode chiudono la prima ora di Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. In arrivo anche TG Com 24.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu.
3: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
7: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana The Strokes. In palio i biglietti per la data del 17 ottobre a Bologna. E ancora Simple Plan. Partecipa al contest. Potresti entrare con noi al concerto del 24 ottobre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
10: Virgin Radio.
3: Sono le 12.
10: It's 12 p.m.
3: TG Com 24. Breaking news.
11: Buongiorno da Esther Oletto. Il discorso sullo Stato dell'Unione di Ursula von der Leyen all'Europarlamento a Strasburgo, in un mondo di sfida per il vecchio continente. L'Europa ha bisogno di un proprio manuale d'azione per contrastare le minacce ibride, osserva la Presidente della Commissione, che sollecita un consenso sulle modalità di risposta a determinati incidenti. La Russia ha pianificato omicidi mirati contro i sostenitori dell'Ucraina e l'FBI a lanciare l'allarme, annunciando l'incriminazione di 5 sospetti tuttora latitanti. Secondo il Federal Bureau, una rete dei servizi segreti aveva pagato o tentato di pagare persone negli Stati Uniti e in altri paesi per sorvegliare obiettivi da eliminare. Avrebbero dovuto anche compiere attentati contro infrastrutture civili e militari. Drone russo contro un autobus di linea a Nikopol, 5 morti e 7 feriti. Colpito anche il treno Kiev Mykolaiv. I passeggeri evacuati grazie al tempestivo allarme del team di monitoraggio delle ferrovie ucraine. Il crollo a Gaza di un palazzo che ospitava sfollati palestinesi. 14 morti, tra cui 5 bambini, sorpresi nel cuore della notte, ma il bilancio è destinato ad aggravarsi. Sotto le macerie, secondo la protezione civile locale, sono intrappolate 100 persone. L'edificio era stato precedentemente danneggiato da bombardamenti israeliani. Falsi certificati per i migranti destinati ai CPR. L'inchiesta partita dalla Procura di Ravenna. Controlli per oltre 20 medici in varie città. L'intervento congiunto della polizia, lo SCO di Roma e la squadra mobile locale. Calcio al via l'Europa League. Stasera il Milan riceve a San Siro e Benfica. Non abbiamo un obiettivo minimo, un concetto che qui non esiste, spiega il tecnico Amorim. In Serie A salta un'altra panchina, quella del Bologna. Al posto di Tedesco arriva Palladino. Queste le breaking news di TG Com 24.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
13: Sì.
14: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
12: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
15: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

Reptilia degli Strokes apre la seconda ora di Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Bologna, 17 ottobre, Unipol Arena. Di biglietti in giro non ce ne sono più, a meno che non abbiate la fortuna di portarveli a casa grazie al nostro magico sito virginradio.it, che i biglietti, proprio come i nostri programmi, ve li regala soltanto in coppia. Non solo il contest per gli Strokes, ma anche quello per i Baby Shambles. Oggi a Personal Giulia abbiamo dato la possibilità ad un ragazzo di Milano di assistere al concerto dei Baby Shambles a Milano l'8 di ottobre, poi c'è la data del 7 di ottobre a Roma. Il contest è attivo per entrambe le date e poi si continua a giocare anche nelle altre dirette di Virgin Radio fino a domenica inclusa. E poi è ancora attivo il contest dei Simple Plan. I nostri amici canadesi tornano all'insegna del pop punk sabato 24 ottobre all'Alcatraz di Milano. Buona fortuna, amici miei! 20 e 21 novembre invece sono le date dei Muse, sempre a Milano ma all'Unipol Dome. Questa è Night Shift Superstar.

0: Abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.
1: Police, 1979, un classico di Virgin Radio a Personal Giulia, e tra poco si parla anche di scuola. Tutti i figlioli sono tornati sui banchi di scuola, è vero, ma ci sono già delle nuove circolari in arrivo. Stop ai compiti fuori orario e alle verifiche accorpate, perché questi primi giorni di nuovo ciclo scolastico, devo dire, sono già stati piuttosto concitati su e giù per l'Italia. Quindi tra poco parliamo proprio di questo. 342 41 41 41. Intanto ci sono i Biffy Clyro, questa è Howl.

0: Howl, loro sono i Biffi Clyro, Personal Giulia, su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che

0: Con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
1: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
2: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
3: d'ora in poi lascerò.
4: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
5: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi regalo. Se Febal è casa.
6: Febal casa, Febal casa.
5: Più info su febalcasa.com.
7: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee. Can't
8: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
9: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
10: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
9: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
10: Grazie, mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Che operatore hai per la luce?
12: Ottima!
11: E per il gas?
12: Ottima!
11: Internet?
12: Ottima!
11: Mobile?
12: Indovina?
11: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
13: Davvero! Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, bollitore 8 stapani, garanzia 3 anni a 6,99€. E da giovedì, cuccia morbida XL in velluto a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
15: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
16: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
17: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
18: Un breve, luminoso cammino.
19: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
20: Essere originale, non una fotocopia.
18: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
21: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

Hold me, thrill me, kiss me, kill me. Loro sono gli YouTube dalla colonna sonora di Batman Forever del 1996. 12:28 a Personal Giulia, si parla di tanti temi all'interno di questo programma di Virgin Radio, a volte anche di scuola, perché i nostri ragazzi sono appena tornati sui banchi, ma c'è già in arrivo una nuova circolare. Niente più notifiche sul cellulare oltre l'orario scolastico, con assegnazioni di compiti o pagine da studiare per la mattina seguente. Anche perché, voglio dire, è una bella lotta quella a disincentivare i nostri ragazzi a stare incollati al cellulare, se poi vivono anche l'ansia di dover stare attenti a tutte le notifiche che possono arrivare dai professori. È una frenata decisa alla concentrazione di interrogazioni e compiti in classe nello stesso giorno. Sono i due pilastri della nuova circolare ministeriale, quindi basta notifiche dopo l'orario di scuola e meno concentrazione di impegni importanti nella stessa giornata. A confermarlo è stato lo stesso ministro dell'istruzione del merito Valditara, che dice: ho già mandato una circolare, ne rimanderemo delle altre più stringenti, in cui ribadirò che non si possono assegnare i compiti alle 8 di sera per la mattina dopo. Devono essere scritti sul diario cartaceo. Le circolari, dice, vanno rispettate. L'assegnazione dei compiti nei suoi piani deve avvenire infatti in aula durante le lezioni. Allora, va bene il potere dei professori, che insomma dovrebbe essere maggiore rispetto all'epoca che stiamo vivendo, va bene l'autorità scolastica, che è una cosa fondamentale, importantissima. Il problema dei compiti però e delle notifiche serali, devo dire che è qualcosa che accomuna tantissimi genitori e tanti studenti di conseguenza in giro per l'Italia. 342-4141-411. Su Virgin Radio, Brandon Flowers, queste Tiger's Blood.

0: Se mi voleste torturare, dovreste legarmi e costringermi a guardare i nostri primi 5 video.
1: John Bon Jovi. Virgin Radio. Style Rock.

0: Everybody have a good time, The Darkness, A Personal Giulia, tra poco su Virgin Radio, un classico del 71.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
0: Addentriamoci con Franco Rosso in Repubblica Dominicana, paese dalle mille emozioni e colori. Immaginate di affacciarvi dalla vostra camera e sentirvi parte di una cartolina. È questo che vi aspetta al Sea Club Style Dreams Dominicus La Romana, un resort moderno che si contraddistingue per stile ed eleganza, dove tutto è incluso e non vi resta che dedicarvi solo a ciò che desiderate, che sia relax, divertimento o scoperta. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì, come no?
4: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
10: Roma, accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show, da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto. Demo ride dei nuovi modelli, stand con abbigliamento e accessori, esibizioni, musica live e molto altro. Eternal City Moto Show, dal 25 al 27 settembre, nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online. Radio ufficiale Virgin Radio.
11: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
12: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
11: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
12: Riapre la casa, riparte lo show.
11: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
13: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
14: Let's go! The Mighty Award inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. Mighty Award.
15: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
16: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
17: Qualcuno ha detto Just Eat.
18: Ufficio, cosa smarrite?
19: Ho perso la mia voglia di lavorare.
18: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì, anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
19: Mi sento già più carico.
18: Info su toyota.it.
20: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
21: D'ora in poi lascerò.
20: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
1: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
21: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
22: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
21: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
23: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
24: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
25: Virgin Classics
26: 1971.

Black Dog e Led Zeppelin 1971 a Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Parlavamo con le Florence Road qualche giorno fa, ospiti del mio programma, di quanto i Fontaines D.C. siano stati importanti per la musica irlandese degli ultimi 5 anni. Le Florence Road sono giovanissime, hanno tra i 20 e i 22 anni, sono proprio irlandesi e dicono: quando saremo ancora più famose vorremmo portare con noi dei musicisti irlandesi per farli conoscere al grande pubblico, che è proprio quello che hanno fatto con noi. Ed è proprio quello che fanno tutt'oggi i Fontaines D.C., che hanno dato davvero nuova linfa vitale alla scena irlandese, che ora dunque è sempre più prolifica, presa proprio da questo slancio. I Fontaines D.C. andranno a pubblicare Dopamine Chamber il 16 di ottobre. È uno degli album più attesi dell'anno, perché segue il fortunatissimo Romance del 2024. Io adoro i Fontaines D.C., non vedo l'ora di vedermeli in Italia. Le date sono il 26 ottobre all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, provincia di Bologna. E poi ci sono le date estive, quelle del mese di giugno: 18 giugno al Rock in Roma, 19 giugno, questa è la mia data, Ippodromo SNAI San Siro, a Milano, Ideas, Marianne, Fontaines D.C.

0: No excuses. Loro sono gli Alice in Chains che chiudono la seconda ora di Personal Julia su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Best Rock speciale Foo Fighters. Ad aprile il gruppo americano ha pubblicato un nuovo album, Your Favorite Toy. Dieci tracce inedite, cariche di un'energia nuova. In un appuntamento unico con Ringo, l'ascolto del loro ultimo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
4: Welcome on Virgin Radio.
5: Thank you.
4: Now we do this. Come on, here we go.
3: Best Rock speciale Foo Fighters. Giovedì alle 21. Solo su Virgin Radio.
6: Virgin Radio.
3: Sono le 12:59.
7: It's 12:59 p.m.

The Bump, loro sono i Red Hot Chili Peppers, 2007 a Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Allora, cari amici, parliamo di belle uscite discografiche. Qua l'operazione è curiosa perché si tratta di un bootleg che diventa ufficiale per cancellare tutti i bootleg che ufficiali non sono. Il bootleg è la registrazione di solito carpita a livello illegale di un concerto, e parliamo dei Joy Division. Poco più di un anno dopo il suicidio di Ian Curtis, i musicisti dei Joy Division, che nel frattempo erano andati a suonare con il nome di New Order, hanno pubblicato l'antologia Steel, raccolta di outtake in studio, registrazioni dal vivo, tra cui anche l'ultimo concerto dei Joy Division. Nei decenni a seguire sono uscite poi varie compilation della band, concerti, registrazioni alla BBC, John Peel Sessions, edizioni deluxe di Unknown, Pleasure del 79 e di Closer dell'80, ma i fan non è bastato e da decenni c'è un fiorente mercato nero di registrazioni pirata dei concerti, nonostante la qualità sonora della maggior parte di queste registrazioni sia abbastanza inascoltabile. Le cose però cambieranno il 25 settembre con l'uscita del box set di 14 CD, si chiama Eternal Live. Contiene le registrazioni di 16 concerti dei Joy Division, tra cui due mai ascoltati prima, tutti sottoposti a importanti interventi di miglioramento del suono grazie alle nuove tecnologie che sono a nostra disposizione. Perciò, se avete sempre avuto i Joy Division come culto, questo è sicuramente un documento imperdibile. Young Again, loro sono gli Shinedown.

85, Rain Day Cult, A Personal Julia. E poco fa parlavamo proprio di anni 80 con i Joy Division, l'uscita di un grande cofanetto che colleziona un po' tutti i reboot più belli usciti fino ad oggi, restaurati completamente e quindi finalmente ascoltabili, perché il problema dei bootleg è che a volte hanno proprio una qualità sonora pessima. Tra poco parliamo di un altro grande della musica che sta per tornare in Italia, Bob Dylan, anche lui prossimo alla pubblicazione di un super cofanetto. Prima c'è lui, Liam Gallagher, questa è Wall of Glass.

0: Wall of Glass, Liam Gallagher a Personal Giulia.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: 99, 99, non è possibile.
2: Tesoro, tutto ok?
1: 99, Puma, microtasso.
2: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 99, Puma.
2: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
6: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
8: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
7: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
8: Riapre la casa, riparte lo show.
7: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
9: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
10: Suzuki. Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
11: Dual Motor. Dual Desire.
10: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
11: Suzuki.
12: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
13: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze. Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere. Deghi provare. Deghi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower. L'energia che ti serve.
15: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend

0: sole, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico City SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.

0: of you, baby.
1: Can't get enough of E-Baby, Smash Mouth, 1999, a Personal Giulia. Abbiamo parlato del cofanetto bootleg dei Joy Division. Parliamo del cofanetto di Bob Dylan. È un cofanetto sulla Rolling Thunder Review. Esce un nuovo box del cantautore di Duluth. La Rolling Thunder Review torna a ruggire a quasi 50 anni di distanza da una delle esperienze più eccentriche e affascinanti della carriera di Bob Dylan. Si tratta di un nuovo monumentale capitolo dedicato al tour del 76, The Rolling Thunder Review, The 1976 Live Recordings. Cofanetto che raccoglie, tenetevi forte, 39 dischi e documenta il secondo e ultimo segmento di questa leggendaria tournée. La pubblicazione è prevista per il 6 novembre, mette insieme una quantità di materiale allucinante, 381 tracce, delle quali 371 inedite. Sono proprio gli anni, i mesi in cui a fianco di Bob Dylan c'era anche la grande Joan Baez, per un sodalizio musicale davvero magico. Questo è anche l'anno del ritorno in Italia di Bob Dylan, proprio nei giorni in cui esce questo grande cofanetto. Le date sono il 2 novembre all'Unipol Dome di Milano, il 5 al Palazzo dello Sport di Roma, il 7 novembre all'Unipol Arena di Bologna, e noi di Virgin Radio con grande orgoglio siamo media partner del Menestrello di Duluth ancora una volta. Jealous Lover, loro sono i Rolling Stones.

I just wanna live, loro sono i Good Charlotte, più attivi che mai nonostante questo pezzo abbia la bellezza di 22 anni. 2004 a Personal Giulia, ultima mezz'ora da passare insieme, poi arriva il ringaccio con Revolver fino alle 16, dalle 18 alle 20 anche gli amici di Virgin Generation, Andrea Rock e Melissa Greta. Se non avete portato a casa i biglietti per i Baby Shambles e per le date di Roma e Milano, vi ricordo che ci sono biglietti sparsi qua e là in tutte le dirette di Virgin Radio fino a domenica inclusa, quindi potete ancora tentare la sorte. Florence and the Machine, Moderation.

0: Moderation, Florence and the Machine, a Personal Giulia, tra poco su Virgin Radio, Bruce Springsteen.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru. Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
8: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico e speciale.
9: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
10: Un breve, luminoso cammino.
11: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
12: Essere originale, non una fotocopia.
10: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
13: Così questa è la nuova Volvo X60.
14: Che ne dici? 100% elettrica.
13: Bellissima, ma giusto un limite.
14: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
13: È vero, ma il prezzo?
14: Come la tua ibrida.
13: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
14: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
13: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
15: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
16: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
17: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
18: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsochief.it.
19: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Ten Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
20: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
21: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
22: Perché? Perché?
23: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
22: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
23: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
22: Perché? Perché?
23: Ecco perché.
22: Non fartela scappare.
23: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
24: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
25: Renault.
0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
2: Style Rock. Virgin Classics 1978.

Badlands, il boss Bruce Springsteen 1978 a Personal Giulia, sono sul nostro sito virginradio.it che riporta un'intervista, una partecipazione di Kelly Osbourne al loro stesso podcast, al podcast della famiglia Osbourne che sta facendo il giro del mondo, perché in questa intervista Kelly ha parlato molto del rapporto non solo col papà, col grande Ozzy Osbourne, visto che da poco è passato un anno appunto dalla sua scomparsa, ma ha parlato anche di come si sono rotti i rapporti definitivamente con Amy Osbourne, la figlia grande diciamo di Ozzy e Sharon, quella che non ha mai voluto partecipare a nessun reality e ci ha sempre tenuto parecchio alla sua vita privata. Kelly dice: non ci parliamo, siamo sempre stati agli opposti, lei si è sempre vergognata della nostra famiglia e quindi rispetto la sua privacy, ma non chiedetemi di averci a che fare perché è come se ormai non fossimo più parenti. Dopo questa parentesi triste ha parlato chiaramente del suo papà, non ce n'è mai abbastanza di ricordi che riguardano il buon Ozzy Osbourne, e ha raccontato le ultime parole del papà, insomma l'ultimo discorso fatto con lui 2 giorni prima della sua scomparsa. Lui l'ha presa e le ha detto: ho bisogno che tu sappia qualcosa, qualunque cosa accade in questa vita potrai vivere il resto della tua vita sapendo che su questo pianeta c'era un uomo che ti amava davvero, che ti amava davvero per ogni singola cosa che sei, e quell'uomo sono io. Sai, non sarò qui per sempre, so che hai difficoltà con le persone a credere di essere amata, ma io ti amo più di chiunque altro. Bellissima questa dichiarazione da papà a figlia, come se fosse davvero un'ultima dichiarazione prima di andarsene, cosa che tra l'altro è successa anche col figlio Jack, a cui appunto ha fatto altre rivelazioni. Trovate tutto sul nostro sito virginradio.it, anche altre parti dell'intervista di Kelly, molto molto interessante. 30 di ottobre, data di uscita di un sacco di album importanti per il popolo di Virgin Radio, tra i quali anche Perfect, nuovo lavoro dei Queens of the Stone Age. Il singolo è Easy Street.

0: Quasi il canto delle sirene in questa Easy Street, Queens of the Stone Age, il loro nuovo singolo tratto da Perfect che esce il 30 di ottobre. A Personal Giulia, lei, Paola Maugeri, questa è L'Unplane Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi voglio parlarvi di David Bowie e di uno dei suoi brani rock più elettrici e personali, un ritornello in cui ha messo tutta la sua idea di musica come forma d'arte ribelle, una chitarra elettrica che ha suonato lui stesso. Esce nel 1974 e si intitola Rebel Rebel. Il Victoria Dalmar Museum di Londra, che ha curato la più grande mostra mai fatta su David Bowie, che oggi porta in tour il suo archivio di oggetti, memorabilia e progetti incompiuti, ha descritto la sua carriera con queste parole: un artista in evoluzione costante, una mente requieta che ha dato forma alla sua immaginazione. Quando entra in studio all'inizio del 1974 per registrare il suo ottavo album, David Bowie si trasforma completamente. La storia di Ziggy Stardust è finita, la sua band The Spiders from Mars non c'è più. Il sogno di libertà del glam rock è diventato un incubo distopico. Il nuovo personaggio si chiama Hollywood Jack, il capo di una gang che si muove tra le strade e i palazzi abbandonati di una metropoli del futuro in declino che si chiama Hunger City. Tutto questo è Diamond Dogs, che esce il 24 maggio 1974 e arriva al numero 1 in classifica in Inghilterra e al numero 5 in America. David Bowie è rimasto affascinato dal romanzo 1984 di George Orwell e pensa di farne un'opera teatrale. Poi entra in studio con il produttore Tony Visconti e scrive quello che secondo lui è il rock dell'apocalisse, riempiendo le canzoni di riferimenti a Orwell e ad un altro dei suoi scrittori preferiti, cioè William Burroughs, che ha parlato di decadenza urbana nel romanzo Wild Boys del 1971. Ma chi sono i Diamond Dogs? Ragazzi di strada, magri e arrabbiati, con i capelli colorati e i vestiti strani, ha spiegato Bowie. Erano tutti dei Johnny Rotten e dei Sid Vicious. Diamond Dogs anticipa e ispira il punk londinese. David Bowie prende la chitarra elettrica, scrive un riff travolgente e crea un inno per tutti i ribelli cantando We like dancing and we look divine. Ci piace ballare e abbiamo un aspetto divino. Questo è David Bowie con Rebel, Rebel.

0: Rebel Rebel, David Bowie, classico del 74, ce ne ha parlato Paola Maugeri con Long Plane Stories, vista proprio oggi la nostra Paola negli studi di Virgin Radio e sta lavorando a grandissime cose come solo lei sa fare. Cari amici della vostra Giulia Salvi, il prossimo appuntamento di Long Plane Stories arriva su Virgin Radio alle 17:50. Personal Giulia invece torna domani alle 11. Io ringrazio Darren Bassi in regia e Riccardo Buccero per la parte autorale, vi lascio con il ringaccio e Revolver, ci sentiamo domani.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Personal Giulia, in collaborazione con
3: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Un'isola unica dalla natura mozzafiato, tra mare cristallino e piantagioni di caffè e cacao. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Morning Glory. Morning Glory.
2: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
11: Virgin Radio.
2: Sono le 14.
12: It's 2 p.m.

0: Eccoci qua, branco di revoldariani assetati di buona musica. Questo è il nostro urlo di battaglia. Si apre il contenitore pomeridiano di Virgin Radio, chiamato comunemente Revolver. Un saluto da Ringo e da quello che sta sparando i welcome dalla regia, Super Toki.
1: Bella, salve.
2: Sulla cresta dell'onda.
0: Sempre solo sulla cresta dell'onda, uno dei nostri slogan. Ne abbiamo 3 o 4 ormai da 30 anni. Teniamoli che ci piacciono. Sulla cresta dell'onda mi piace, perché facciamo surf radiofonico per voi qua a Virgin Radio fino alle ore 16. Allora, guardavo le notizie dalla redazione, sono già arrivate col bonzo. Andremo ad Agrigento, scontro tra due caproni sulla statale numero 115. Poi vedremo come è andata a finire. Andremo in Cina, 4 droni giganti sollevano una linea elettrica di 600 kg. Il futuro con i droni ormai. Guatemala, fuochi d'artificio sono esplosi vicino all'aereo in fase di atterraggio, pericolo. E poi avremo lo sport col Bonzo, sapete che lui è il re dello sport, quindi calcio Coppa Italia, che è in esclusiva sui canali Mediaset, Europa League, calcio femminile, volley maschile, la nazionale, tante altre cose. Poi, già che ci sono, sul nostro sito virginradio.it ci sono in palio i biglietti per dei concerti: Baby Shambles 7 ottobre Roma all'Orion, 8 ottobre Milano Alcatraz. In più altri biglietti per il concerto degli Strokes 17 ottobre Bologna Unipol Arena, quindi buttatevi su virginradio.it. guardiamo la macchina del tempo, molto importante. Oggi ricorderemo B.B. King, Kenny Jones dei Small Faces, parleremo degli Heartbreakers, la band di Tom Petty, Elastica, Johnny Brunet, Jimi Hendrix. Oggi ricorderemo che nel 77 il mondo del rock e del glam diceva addio a Mark Bolan dei T-Rex.
3: È ora del rock and roll, ragazzi, forza!

0: 20th Century Boy, il ricordo di Mark Boland e T-Rex, e poi ne parleremo anche nella macchina del tempo nella seconda ora. Benvenuti, questo è Revolver, alzate il volume, se volete avete qualche pensiero da estrapolare dal cervelletto, lanciatelo nel WhatsApp radiofonico 342-4141-411. Bonzo!
1: Sì, eccoci!
0: È carico?
1: Molto carico.
0: Sono molto felice di ieri sera, si è fatto insomma una serata con Satana? Non chiedo.
1: No, è stata una serata più piacevole, più tranquilla.
0: Perché
1: ecco, diciamo,
0: quando c'è Satana cosa è spiacevole la serata?
1: No, e non è tranquilla.
0: Ah, non è tranquilla.
1: Io a esprimermi.
0: Perché andate esagerate di alcol?
1: Sempre.
0: No, vabbè, sempre. Però voi lei non guida la bicicletta, quindi chi se ne frega.
1: No, infatti, in metropolitana fino a casa.
0: Sbronzo.
1: Fermata l'ambarata e via.
0: No, lei mi dica la verità, non si è mai addormentato nel metro e ha fatto il giro di tutta Milano? No?
1: Sì, no, era quella famosa che avevamo raccontato una volta del tram, che mi sono fermato, mi hanno svegliato il capolinea dall'altra parte della città.
0: Cosa le ha detto il tipo della TM?
1: Che era finito il servizio, era l'ultimo.
0: Te ne puoi andare, vabbè, che figura di
1: M. Mi sono trovato in Porta Genova invece che a Lambrate.
0: Vabbè, capita. Allora, calcio Coppa Italia in esclusiva sui canali Mediaset, ricordiamolo. Ieri Genova ha vinto 1-0 col Sud Tirolo e la Fiorentina, il derby, ha vinto 3-0 col Pisa.
1: 3-0.
0: L'aveva detto partita, lei,
1: Sì, sì, l'avevo detto, facile. Era l'ultima partita dei sedicesimi.
0: Ma stasera, stasera Europa League.
1: Esatto, 9 gare della prima giornata della fase.
0: Ma quali spiccano di quelle gare? Quali spiccano?
1: 2, Milan-Benfica, che è un classico del calcio europeo.
0: Perché tocchi, perché stai mandando i tuoi fulmini? Vabbè.
1: Finali di Champions, hanno giocato una contro l'altra.
0: E poi,
1: di match. E Sunderland a Z di Alkmaar.
0: Chi se ne frega della Z, cos'è un dentifricio? E domani c'è la Juventus contro il NEC. Avevo un telefonino io all'inizio, no, giuro.
1: E sono
0: avevo
1: olandesi anche
0: un mattone, era uno dei primi telefonini che ho avuto, era un mattone.
1: Ma vogliamo dirlo come finisce stasera?
0: Ma no, ma si faccia i cacchi.
1: Ma diciamolo. Tre punti per il Milan.
0: Ecco, vabbè, amata la sfiga, perderà il Milan. Vabbè, poi ieri sera i ragazzi della nazionale di volley hanno vinto 3-1. Giusto?
1: Con la Cechia, e ormai sono a un passo dal primato nel girone.
0: Bene, bene.
1: Domani in campo contro la Slovenia.
0: Senta, signor Bonzo, le piace Billy Joe Armstrong and then Green Day?
1: Tanto.

0: Never gonna RIP, never gonna rip, capito, caro Super Tocchi, toccati Maroni, lo fa anche il Bonzo di certo.
1: Sì,
0: Bonzo!
1: Sì, subito mi
0: ma no,
1: hai
0: ma dai, ma lei è scaramantico, Bonzo.
1: No, ma certe cose.
0: Ma su che cosa? Non so, se passa un gatto nero cambia strada, no?
1: No, il gatto nero assolutamente.
0: E cos'è scaramantico?
1: Ma tipo non passo sotto le scale.
0: Ah, non passa sotto le scale, vabbè.
1: No.
0: Non sapevo questa cosa delle scale.
1: Questo, no, questa è l'unica cosa un
0: vabbè.
1: Po' scaramantica.
0: Parliamo di sport che è meglio. Allora, mi ha dato questa foto, all'inizio mi sono spaventato, mi ha mandato questi fustacchioni per strada col costumino, che sono una squadra di pallanuoto, giusto?
1: Sì,
0: la Prorecco.
1: No, non sono una squadra, sono la squadra di pallamano.
0: Vabbè,
1: di
0: Prorecco.
1: La più forte del mondo, praticamente.
0: Ok, ci sono i campioni d'Italia che sono in giro a Tokyo per strada e hanno fatto questa Shibuya. Giusto, un incrocio,
1: incrocio, quello più famoso del mondo.
0: Ma che bestie che so, che fisici che hanno.
1: E hanno fatto sta cosa e hanno sconvolto i giapponesi.
0: Si sono scandalizzati i giapponesi, no, perché?
1: E si sono un po' scandalizzati. E vedere questi 10 ragazzi in mutanda, in costume da bagno, a piedi scalzi, camminare per l'incrocio di Shibuya. La Prorecco si trova lì a fare una tournée precampionato, a fare un po' di amichevoli.
0: Ma qual è il problema? Perché c'ha dei costumini mica male, vedo davanti, Bonzo. Se lo mettiamo io le tocchi, mi sa che facciamo una figuraccia.
1: No, figuraccia subito. No,
0: io ho un'idea, non me ne vogliono i giapponesi. Secondo me anche sono stati un po' gelosi perché le donne del posto di Tokyo hanno detto: ah, che fustacchioni. Secondo me nella mente hanno detto: ah, però. No, è d'accordo lei?
1: La pallanuoto non è niente male.
0: Una però è scappato nel cervello, secondo lei?
1: Secondo me è successo.
0: E poi sognano, ha visto questi bei ragazzi. Andate a vedere le foto, le troveranno su internet.
1: In rete pieno.
0: Inseguendo un sogno, sai chi diceva inseguendo un sogno?
1: Running chi lo diceva?
0: Tom Petty!

0: Il nuovo singolo degli Amazon, Blood on the Bone, il primo blocchettino di Revolver si è sciolto come un ghiacciolino al sole parlando di sport e rock and roll, e del Giappone abbiamo parlato anche, capito caro Super Toki? E poi andremo in Giappone e ne parleremo ancora con il Bonzo.
1: Con Ringaccio Bonzo e Super Toki qui con te, Revolver!
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Foo Fighters. Ad aprile il gruppo americano ha pubblicato un nuovo album, Your Favorite Toy. Dieci tracce inedite, cariche di un'energia nuova. In un appuntamento unico con Ringo, l'ascolto del loro ultimo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
3: Welcome on Virgin Radio.
4: Thank you.
3: Oh, we do this. Come on, here we go.
2: Best Rock speciale Foo Fighters. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
5: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
6: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799 TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
7: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
8: Che operatore hai per la luce?
9: Ottima!
8: E per il gas?
9: Ottima!
8: Internet?
9: Ottima!
8: Mobile?
9: Indovina?
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
10: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter.

0: Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
1: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che fa
2: qualcosa. Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
7: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
8: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Permesso? Che bel parquet!
10: Ha visto?
9: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
10: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
9: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
10: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
9: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
11: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
12: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
13: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
14: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
15: Qualcuno ha detto Just Eat.
16: Con Beeper e Visa è già Natale. Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
17: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
18: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
17: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
19: Revolver.
20: Revolver.
21: You're listening to Ringo with a revolver.
22: On Virgin Radio.
23: Virgin Classics.
24: 1985.

Un salto indietro nel tempo nel 1985, perché proprio oggi nell'85 i mitici Kiss pubblicavano un album chiamato Asylum e il singolo era questa Tears Are Falling. Siete con Ringo, questa è Virgin Radio, c'è il rock and roll, siamo l'ultimo baluardo con Virgin Radio, siamo felici di essere un baluardo per voi. Stavo un po' sbirciando le notizie che ci ha mandato il Bonzo, me ne vedevo una del Guatemala, quei fuochi d'artificio che sono esplosi vicino all'aereo in fase di atterraggio, per poco non veniva fuori un casino, è scattata la procedura di emergenza all'aeroporto Mundo Maya di Pitt, dove l'equipaggio del volo è stato costretto ad attivare queste procedure di sicurezza. Mo c'è la moda in tutti i posti dagli fuochi d'artificio, ma vicino all'aeroporto, vicino alla pista, è una pazzia, rischi veramente di fare, e l'aereo ha dovuto risalire e poi tornare giù e fare il secondo tentativo di atterraggio, per poco hanno rischiato una strage per dei fuochi d'artificio. Vabbè, Guatemala che è vicino al Messico, messicane sono le Warning, le tre sorelle messicane che verranno in concerto 14 marzo a Milano al Fabric, c'è il nuovo singolo Bite My Tongue.

0: Head Around You con gli Offspring del 2003. Adesso ci però a Revolver, c'è lo spazio dedicato alla Cover Experience.
1: Revolver Cover Experience.
0: Allora, voglio far partire un pezzo del 1962, l'originale di Billy Roberts.
2: Hey Joe, where are you going with the gun in your hand?
0: Avete capito che si tratta di Hey Joe. Tra l'altro, se parliamo di Jimi Hendrix, oggi nel 70 Jimi suonava per l'ultima volta in pubblico nella sua vita durante una jam session, pensate, con Eric Burdon nella band dei War al Ronnie Scott Club di Londra, perché poi morirà due giorni dopo. Quindi l'ultima vero concerto jam session suonando dal vivo lo fece stasera nel 70. E allora sentiamo la versione fatta 5 anni dopo questa di Billy Roberts nel 67 di Jimi Hendrix.

0: Per Tokyo, il più grande power trio in Inghilterra in quegli anni era questo, The Jimi Hendrix Experience. Stiamo parlando di Jimi Hendrix, al basso Noel Redding, alla batteria Mitch Mitchell.
1: Ciao, siamo Federica e Marcia.
2: Ciao, ringrazio.
3: Buongiorno, ringrazio.
1: Ciao Ringo, ciao Desmedia.
4: Ciao, ringrazio.
1: Ciao Ringo, ti voglio un sacco di bene. Ciao, un bacione.
5: Ringo, sono innamorata di te.
6: Revolver, Virgin Radio.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
8: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
9: Sara Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
10: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
12: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
13: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
14: Per molti il rosso è il colore dell'amore e della passione. Per alcuni è anche il colore delle emozioni più belle, di viaggi straordinari e di destinazioni uniche. Benvenuti nel mondo franco rosso. Feel different. Feel red.
15: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
16: Subaru.
17: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
18: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
17: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
18: Riapre la casa, riparte lo show.
17: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
19: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
20: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
21: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
22: Anche solo remare sui frangenti ti fa sentire un padre eterno.
23: Là non lo puoi chiedere il time out e tornare sulla spiaggia se non ti piace come si mettono le cose.
24: Revolver on Virgin Radio.

0: Editors, Tom Smith, il suo album Surface e con il Sound torneranno gli Editors con un concerto che sarà firmato Virgin Radio, saranno il 3 di febbraio qui a Milano, 2027 chiaramente, a Milano qui all'Alcatraz, ripeto, concerto degli Editors firmato Virgin Radio, ma per i concerti vi ricordo sempre di andare su virginradio.it per rimanere connessi su quello che è il mondo dei concerti e tanti biglietti. No, le notizie che mi ha mandato il Bonzo, ce n'è una che mi ha colpito, l'uomo più vecchio del mondo a 119 anni è un costaricano che si ritiene abbia 119 anni, potrebbe diventare l'uomo vivente più anziano del mondo dopo che gli specialisti stanno esaminando i documenti storici per vedere se è vero che è nato 119. Si chiama José Flores e vive nella regione di Sardinale in Costa Rica, una delle 5 regioni del mondo comunemente note come zone blu, dove le persone tendono a vivere più a lungo. E secondo la sua, ha una carta d'identità, quindi questo José Flores ha avuto, pensate un po', 8 figli e ora 23 nipoti, 25 pronipoti e una bisnipote. Non sapevo che ci fossero anche i bisnipoti, caro Super Toki. Vabbè, la persona vivente pensando al mondo, 119, voi a quanto volete arrivare là fuori? 342-4141-411. Vi ricordo che oggi, nel 77, i Talking Heads uscivano con il loro primo album, Talking Heads 70-70. Il singolo, il basso lo sentite sotto, si chiama Psycho Killer.
1: Revolver!

0: grande Toki e Sommo Ringo. Revolver. Che spettacolo di programma.
1: Revolver. Ringo.
2: Revolver.
3: Revolver. Keep it locked.
4: Virgin Radio.

0: Cuomo.
1: Ma chi è?
0: Peppino.
1: Bonzo, ma sta cantando Lenny Kravitz. L'abbiamo beccata in diretta.
2: Drop with me, let me go.
1: Ah, sa anche il testo a memoria di Low.
2: Vabbè, l'abbiamo sentita tanto.
1: Lei con Low, sì, c'ha sempre a che fare con Low, lei.
2: Ma c'è questa atmosfera un po' languida, un po' serata da intrallazzo.
1: È molto ambigua la cosa che sta dicendo, perché c'è Tocchi che si è sdraiato per terra in regia.
2: Ma Lenny è da serata un po' così, da combinare cose.
1: Lei chissà quanti Lenny ha conosciuto, no, nel senso, adesso poi capiremo. Senta, Bonzo, no, prima abbiamo dato la notizia che lei ci ha mandato di questo,
2: sì,
1: signore che ha 119 anni.
2: Sì, Costa Rica.
1: In Costa Rica, ma è vero il documento?
2: È vero, adesso stanno facendo le analisi, adesso con le ossa, analizzando le ossa si può risalire esattamente all'età delle persone.
1: Se le ha segato un pezzo di osso da vivo?
2: In vita, assolutamente, e pare sia il più vecchio che ci sia al mondo.
1: Chi è?
3: Oh, ringrazio. A me piacerebbe campare in eterno, stile vampiro.
1: Ha capito, c'è gente che vuole essere un vampiro e campare in eterno.
2: Facile,
1: non si può, ragazzi.
2: Non si può, no.
1: Lei a quanto vorrebbe arrivare, Bonzo, senza toccarsi i maroni? No, chiedo.
2: Bah, guarda, 75.
1: Ma dai.
2: Tenuti bene. Anche 80.
1: Ah, ecco, ma è già migliorato.
2: Va bene.
1: Bonzo mi manda un sacco di notizie particolari che ci colpiscono. Poi parleremo anche del nuovo calendario 2027 della Formula 1, che vede sprint race anche a Monte Carlo e Monza, giusto?
2: Esatto.
1: Bello.
2: Una grande sorpresa. Monza sarà dal 3 al 5 settembre dell'anno prossimo. E gara anche il sabato. Si tornerà in Portogallo, che non mancava.
1: Adesso
2: da
1: non
2: un po'.
1: Diciamo tutto il calendario, ci accontentiamo di Monza, signor Bonzo. Anche perché abbiamo il Revolver Cult molto punk. Andiamo nel punk anni 90 americano californiano. Le piacciono i Rancid?
2: Tantissimo. DJ Ringo, Revolver, Cult, Ringo.

1994 in Rancid in California, un'ora di Revolver disintegrata, ma noi continuiamo, facciamo un salto negli anni 2000, precisamente nel 2002 con i Sum 41.

0: Di 24 anni da questa Still Waiting di Sum 41, l'album dei canadesi Sum 41 si chiama This Look Infected. Arrivano da Ajax, da Canada, dall'Ontario, si formarono nel 96, hanno mollato il colpo, ma devo dire che hanno randellato di punk canadese per un bel po' di anni. Seconda ora di Revolver, voi siete su Virgin Radio, salutiamo i bibiti su 4-8, Bonzo!
1: Sì, stavo sognando la grande Ajax di Cruyff.
0: Non è, no, quella è un'altra Ajax, quella olandese di Cruyff. E lì c'erano René van de Kekhoff, insomma, c'erano dei giocatori pazzeschi.
1: Johnny Rep,
0: sì, cioè, no, beh, poi avevano i basettoni lunghi, taglio a caschetto agli Oasis, avevano come stile, se lo ricorda,
1: esatto, quel periodo. No, erano veramente rock and roll.
0: Molto rock and roll. A proposito, allora io sto invitando tutti ad andare sul nostro sito virginradio.it, e lì che stiamo, no, teniamo, se volete rimanere insomma a passo con i tempi dei concerti di Virgin Radio, lei le sta segnalando tutte, sta regalando un sacco di biglietti, no?
1: Sì, attualmente ci sono in palio i Baby Shambles 7 ottobre Roma Orion, 8 ottobre Milano Alcatraz,
0: bene,
1: e gli Strokes 17 ottobre Bologna Unipol Arena.
0: Bene, cosa fa? Uno entra, si logga nel nostro sito di Virgin Radio.
1: Esatto, poi sceglie il concerto, risponde a tre domande super facili. Mm-hmm. E poi deve aspettare che arrivi la mail di convalida della vincita.
0: Cosa
1: del
0: si scrive? Ciao, sono Bonzo, volevo dirti che hai vinto un biglietto.
1: No. No, no, è una cosa molto ufficiale, c'è il notaio di mezzo, insomma.
0: Bene,
1: una cosa...
0: siamo molto felici, signor Bonzo, ma è arrivato il momento del ritorno di Bono Vox e la sua band, gli U2. Le piace Street of Dreams?
1: Tantissimo.
2: Hi, Adam Clayton from U2 here, only on Virgin Radio.

Figata di canzone questa di Pearl Jam, siamo nel 91, siamo con Jeremy, siamo al debutto. Il loro album debutto, inizia la loro storia, vince subito un Grammy come Best Rock Song e Best Hard Rock Performance nel 93, insomma, e vince anche il video Jeremy, quando i video, insomma, piacevano, avevano un senso. Non è che un senso non ce l'abbiano più, però insomma, non è che adesso quanti dei giovani guardano una copertina di un album o un video, anche perché magari se tocchi mi fa segno i soldi, sì, è vero, adesso a volte mettono come budget anche 2-3 milioni per un video e poi non lo caga nessuno. A volte c'erano dei video che costavano magari $1,000, invece erano bellissimi. Vabbè, anche le copertine erano così belle, guardarle una volta. Vabbè, se volete vedere i video con noi potete farlo, Virgin Radio Television, canale 717 di Sky, così vedete anche la nostra diretta, non solo radiofonica. Ragazzacci del rock and roll, le novità allora arriveranno il 24 gennaio 2027 a Milano, Unibail Forum. Sto parlando di Connor Mason e Nothing But Thieves.

L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.

0: dei Nothing But Thieves, A Different Kind of Happiness, ripeto, arriveranno, sarà il primo concerto del nostro 2027, Nothing But Thieves, 24 gennaio a Milano, Unipol Forum, abbiamo ancora ottobre, novembre, dicembre, ne abbiamo di concerti, per esempio ottobre, Baby Shambles, gli Strokes a Bologna, i Simple Plan a Milano, 24 ottobre, i Phantom DC, 26 ottobre, Bologna, Unipol Arena, arriva Bob Dylan a novembre, il 2 novembre a Milano, il 5 a Roma e il 7 a Bologna.
1: Minchia Ringo, è impossibile non ascoltare Revolver.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV, ascoltaci, guardaci.
3: Style Rock.
4: Sara Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: 99, 99, non è possibile.
6: Tesoro? Tutto ok?
5: 99, Puma, microtasso!
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
5: 99, Puma.
6: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
5: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
7: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
8: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
7: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
8: Riapre la casa, riparte lo show.
7: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
9: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
10: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
11: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. Media World.
2: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Motor Show, da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto. Demo ride dei nuovi modelli, stand con abbigliamento e accessori, esibizioni, musica live e molto altro. Eternal City Motor Show, dal 25 al 27 settembre, nella nuova location del Gasometro. Biglietti disponibili online. Radio ufficiale Virgin Radio.
12: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
13: D'ora in poi lascerò.
12: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
14: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
15: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e

0: Crediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
1: Però dai, brava anche lo speaker.
2: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
3: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Non c'è nessun limite alla sua depravazione?
6: No.
7: Virgin Radio. Revolver!

Dead Roses a Virgin Radio, siete con Ringaccio, la diretta di Revolver, tranquilli, tutto sotto controllo, c'è tanta energia, alzate volume ovunque vi siate, in auto, su un elicottero, al cesso, seduti sulla tazza, caro Supertalk, li portate a bere, è chiaro che in ufficio magari non possono, ma io so, ci arrivano tanti messaggi al 342-4141-411 di officine che stanno lavorando, tutte con Revolver, e noi vi ringraziamo, siete la nostra famiglia, grazie del supporto che ci date. Allora, tra poco avremo la macchina del tempo, stavo già sbirciando qualcosina. 16 settembre dell'85 i Waterboys pubblicavano l'album This Is The Sea. Waterboys, una dei miei band preferite dell'epoca, una band scozzese, si formarono nell'83 capitanati da Mike Scott di Edimburgo. Insomma, che dire, vi voglio far sentire un pezzo che io amo tantissimo, che era in quell'album che usciva oggi, ripeto, nell'85, in This Is The Sea. Il pezzo che amo è The Wall of the Moon.

0: Virgin Radio, musica per solo intenditori.
1: Revolver.
2: Revolver.
1: Revolver.
2: Virgin Radio.

Time Machine a Revolver a Virgin Radio. Ringo mi dice che si parte dal 16 settembre del 25. Voi direte chi è nato nel 25? Beh, nasceva il leggendario bluesman B.B. King. B.B. King se n'è andato a maggio del 2015, a 89 anni, ci ha regalato 89 anni di blues. 16 settembre del 48. Il mitico Kenny Jones nasceva oggi nel 48, il batterista delle Small Faces. 16 settembre sempre del 48. Happy Birthday Ron Blair, bassista degli Heartbreakers, la band di Tom Petty. Andiamo a Hollywood, Los Angeles, con un grande attore. 16 settembre del 52, Happy Birthday a Mickey Rourke. Mickey Rourke, che ci piace ricordare in film come, beh, io adoravo Rusty Selvaggio, L'anno del dragone, 9 settimane e mezzo, Sin City, The Wrestler. Bravo Mickey, Happy Birthday Mickey. Andiamo a vedere le ricorrenze della macchina del tempo. 16 settembre del 60. Ooh, you come on like a dream. Peaches and cream. Oggi nel 60 Miss Johnny Burnett registrava questo singolo, You're 16. 16 settembre del 70. While I Kiss the Sky, Jimi Hendrix suona in pubblico oggi nel 70 il suo ultimo concerto nella vita. Lo fa con la band The War al Ronnie Scott Club di Londra. Morirà due giorni dopo. 16 settembre del 77. Ancora a Londra, il glam. Oggi moriva il grande Mark Bolan, il leader dei T-Rex. Muore oggi nel 77 a 29 anni. 16 settembre sempre del 77. Mentre a Londra moriva Mark Bolan dei T-Rex, a New York i Talking Heads pubblicavano il loro primo album, Talking Heads 77. 16 settembre dell'85. Oggi nell'85 i Kiss pubblicavano l'album Asylum, il singolo era Tears Are Falling. Ancora America, ancora attori. 16 settembre del 2025 il mondo dice addio al grande attore Robert Redford, protagonista di grandi film, beh, Butch Cassidy, Corvo Rosso, Non avrai mio scalpo, la grande, insomma, La stangata, Il grande Gabsy, Tre giorni del Condor, eccetera eccetera. Grande attore Robert Redford. Chiudiamo la macchina del tempo, andiamo in Inghilterra. 16 settembre del 69 nasceva quindi Happy Birthday Justin Frischman, era la leader dell'Elastica.

0: 1994 a Londra, Elastica Connection.
1: Revolver. Virgin Radio.
2: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
3: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
4: Febal casa, Febal casa.
3: Più info su febalcasa.com.
5: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare. L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
6: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
7: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
8: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
10: Kia. Movement that inspires.
11: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
12: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
13: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
12: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
13: Riapre la casa, riparte lo show.
12: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
14: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,49€. E patate gialle da 2 kg coltivate in Italia, a 1,49€. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
15: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
16: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
17: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
18: Qualcuno ha detto Just Eat.
19: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
20: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
21: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
22: Revolver.
23: Ringo.
22: Revolver.
23: Ringo.
22: Ringo. Revolver.
24: Virgin Radio.

0: cosa. Questo è il singolo nuovo dei Kasebian di Sergio Pizzorno, Super Powers. A me mi ricordano Eminem, Bonzo.
1: Sì, un pochino, sì.
0: C'è un po' quella cadenza, però sono divertenti i Kasebian, devo
1: ci
0: dire.
1: Piacciono,
0: che Sergio ci piace, Sergio ci piace. Che ti fa Genova, no Sergio? No,
1: Genova è felicissimo, sarà per il passaggio del turno contro il Sud Tirolo.
0: Sud Tirolo, Sud Tirolo. Senta, io invece farei un giro veloce per il mondo.
1: Sì.
0: E dal Sud Tirolo andrei giù fino ad Agrigento, dove lei mi ha mandato una notizia che riguarda due caproni. Che non sono due persone, sono due caproni veri e propri. E che hanno fatto hanno fatto botto a Porto Empedocle. Cioè, cosa hanno fatto i caproni? Non ho capito, in mezzo alla strada.
1: E si sono presi a cornate.
0: Ah.
1: Si sono presi a cornate, ma si sono avvicinati tantissimo alla strada ed è un pericolo.
0: Tutti
1: per,
0: li hanno filmati e sono diventati virali,
1: e
0: no?
1: Anche per gli autisti che si distraggono, poi ci sono i problemi.
0: Ma perché lì, tra le case della zona, mi dicono che ci sono un po' di capre,
1: sì,
0: di caproni che vivono libere, quindi hanno fatto il branco e si vede che i due si randellavano per le femmine, penso. Non
1: esatto,
0: lo so.
1: Probabilmente, ma sono diventati un pericolo e quindi gli abitanti della zona chiedono
0: fanno
1: di
0: fanno quello
1: di
0: che vogliono, saltano tra le macchine, si mettono al centro della strada, fanno a botte, a cornate, sono un pericolo. Adesso cioè, che facciamo? Fuori anche i caproni? Non ho capito io.
1: No, però cercare di capire.
0: E mettiamoli in qualche fattoria,
1: in
0: non lo so.
1: In sicurezza.
0: Chi è?
2: Siete due capre, siete.
0: Ha capito. Io da Agrigento, da Porto Empedocle,
1: sì,
0: che ando in Cina, quattro droni giganti hanno sollevato una linea elettrica di 600 kg, ma veramente?
1: Esatto, in una zona montuosa dove sarebbe stato un casino portare questa struttura.
0: Quindi quattro droni giganti?
1: Giganti e hanno risolto il problema in pochi minuti.
0: Porca miseria.
1: Può essere un'idea, soprattutto per noi, i nostri rifugi in montagna, sulle Dolomiti, che bisogna
0: portare. Lei si farebbe un giro sul drone?
1: No.
0: Lo sa quando non posso fare battute, guardi, siamo in diretta, ma con i droni ne avrei di battute con lei da fare.
3: No,
0: neanche una, Tommy, posso?
3: No.
0: Bonzo, una sola. Quando spegne il drone, lei dove lo mette poi?
1: Dove lo metto?
0: Nell'androne.

Last Caress the Misfits, ricantata dagli Avenged Sevenfold nel 2021. Siamo arrivati alla fine di Revolver. Ringo tra poco vi deve salutare, poi vi ricordo più tardi alle 18 la diretta di Andrea Rock e Melissa Greta, non perdete l'appuntamento, e poi più tardi stasera, per chi arriva tardi a casa e ha voglia di qualche bella vibrazione, prenotatevi una stanza al Virgin Motel con Johnny J. Douglas, ne vale la pena, fidatevi. Chiudiamo con Revolver Cult e nel finale di Revolver ci dedichiamo sempre un po' agli anni 80. Loro sono nati nell'86 in New Jersey, sto parlando degli Skid Row con Sebastian Bach, e poi si trasferirono a Los Angeles con l'esplosione del glam metal, dell'air metal, e c'è il primo album nel 1989, Skid Row, cui c'erano delle ballate notevoli come I Remember You. DJ Ringo, Revolver Cult.

0: degli Skid Row, I Remember You 1989, Sebastian Bach, Rachel Bolan, David Snake Sabo e Scott Hill, che band fantastica che erano negli anni 80. Vabbè, abbiamo chiuso con loro un ricordo degli Skid Row, caro Super Talk, grazie per la parte tecnica, grazie a Bonza al settimo piano e grazie a voi là fuori. Ricordatevi che ringrazio qua a Virgin Radio e a Revolver. Vi vuole bene! Ma chi è?
1: Sono Marco Giallini.
2: Siete due teste di c***o.
3: Revolver. Virgin Radio.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana The Strokes. In palio i biglietti per la data del 17 ottobre a Bologna. E ancora Simple Plan. Partecipa al contest. Potresti entrare con noi al concerto del 24 ottobre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
6: VirginRadio.it. Stay connected.
7: Virgin Radio.
5: Sono le 16.
8: It's 4 p.m.
5: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
2: Che operatore hai per la luce?
3: Ottima!
2: E per il gas?
3: Ottima!
2: Internet?
3: Ottima!
2: Mobile?
3: Indovina?
2: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Davvero!
4: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
7: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ETE Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te.
8: E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento.
7: Termini e condizioni sul sito.
9: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
10: d'ora in poi lascerò.
11: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
12: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
13: È permesso?
14: Prego.
13: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
14: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
13: Gliel'ho consigliato io.
14: No, il manutentore è anche carino, sa?
13: Pure.
15: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
16: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico linea

0: Electronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
2: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
1: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
3: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Abbiamo ricevuto un dono, Carlo è unico, è speciale.
9: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
10: Un breve, luminoso cammino.
11: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
12: Essere originale, non una fotocopia.
10: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
13: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
14: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
16: Sì, adesso.
17: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
18: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
19: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
20: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, lonza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
21: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
22: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
23: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Jim Classics 1980.

0: Quando sarò nella tomba, proverò una grande consolazione all'idea di essere stato l'anello di una lunga catena e di aver suonato del buon rock and roll.
1: Bruce Springsteen.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
5: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Morning Glory! Morning Glory!
9: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
10: Virgin Radio.
9: Sono le 17.
11: It's 5 p.m.
9: Traffic.
12: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si viaggia a rilento a causa del traffico intenso tra Parma e Fidenza in direzione Milano. Code di 2 km per lavori invece sulla A14 tra Vasto Nord e Lanciano viaggiando verso Pescara. Sulla A56 tangenziale di Napoli 3 km di incolonnamenti per traffico intenso tra Fuorigrotta e zona ospedaliera in direzione dell'allacciamento con la diramazione Capodichino. Infine sulla statale 96 Barese si segnalano rallentamenti causa incidente all'altezza dell'incrocio Bari. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
9: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
1: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Scoprite l'architettura coloniale di Santo Domingo e rilassatevi sulle meravigliose spiagge dell'isola, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
2: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre. Can't
4: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: Chief! Un solo spray!
5: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
7: Gli Oasis sono tornati in tour nel 2027. Roma, Stadio Olimpico, 29 e 30 luglio. Oasis Live 27. Per avere la possibilità di acquistare i biglietti, registrati ora su oasisinet.com. La registrazione chiude giovedì 17 settembre alle ore 17.
8: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
10: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche.

0: logiche dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
4: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima!
5: E per il gas?
6: Ottima!
5: Internet?
6: Ottima!
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
8: Febal casa, Febal casa.
7: Più info su febalcasa.com.
9: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Pelle secca e sensibile? Calma. C'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiva, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti.
5: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
6: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
7: Gli Oasis sono tornati in tour nel 2027. Roma, Stadio Olimpico, 29 e 30 luglio. Oasis Live 27. Per avere la possibilità di acquistare i biglietti, registrati ora su oasisinet.com. La registrazione chiude giovedì 17 settembre alle ore 17.
8: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
9: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
10: Così questa è la nuova Volvo X60.
11: Che ne dici? 100% elettrica.
10: Bellissima, ma giusto un limite.
11: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
10: È vero, ma il prezzo?
11: Come la tua ibrida.
10: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
11: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
12: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo. Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
13: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
15: Perché? Perché?
16: Ecco perché.
13: Non fartela scappare.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
17: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
18: Qualcuno ha detto Just Eat.
19: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
20: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
21: Repower. Cosa fa Oscillo Cucinum?
22: Cosa fa Oscillo Cucinum?
21: Cosa fa Oscillo Cucinum?
23: Cosa fa Oscillo Cucinum?
22: Cosa fa Oscillo Cucinum?
21: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
0: Oscillo Cocinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cocinum, da Buaron.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Virgin Classics 1969.

0: Virgin Radio apre i suoi archivi.
1: Long Playing Stories.
0: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
2: Long Playing Stories.
3: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Pearl Jam e del brano che segna il loro ritorno al 2020 dopo 6 anni, Dance of the Clairvoyant, primo singolo del loro 11° album Gigaton, una danza mistica in cui, come scrivono i critici, la voce di Eddie Vedder compare all'improvviso per dirci che qualsiasi cosa succeda non saremo mai soli. Gigaton è pieno di rabbia ma anche di voglia di reagire, dicono i Pearl Jam, che in un anno difficile come il 2020 segnato dalla pandemia tornano con il disco più lungo della loro carriera. 57 minuti di musica in cui parlano di ambiente, solidarietà e rock come via di uscita dai problemi del mondo. La storia di quest'album inizia con un cambio di produttore dallo storico Brendan O'Brien a Josh Evans, che aiuta Eddie Vedder, Mike McCready, Jeff Ament, Stone Gossard e Matt Cameron a creare canzoni che loro stessi hanno definito racconti per un presente che nessuno si aspettava. Gigaton esce il 27 marzo 2020, arriva al numero 5 in America e debutta al primo posto in classifica in Italia dopo la pandemia che riporta la band in tour nel 2022. Abbiamo provato ad aprire nuove porte creative, abbiamo ritrovato l'energia, ha detto il bassista Jeff Ament presentando Gigaton. È un album nato in modo diverso, è cresciuto da solo ed è finito per essere molto differente e per questo ci piace, ha detto Eddie Vedder. Il primo singolo Dance of the Clairvoyant è un esperimento in studio che diventa uno dei loro pezzi più sorprendenti. Matt Cameron crea una base di batteria elettronica, Jeff Ament e Stone Gossard si scambiano gli strumenti e suonano rispettivamente chitarra e tastiere basso. Mike McCready colora tutto con la sua chitarra ed Eddie Vedder segue le influenze di uno dei suoi gruppi preferiti, e cioè i Talking Heads, scrivendo un testo a dir poco visionario. Eddie non spiegherà mai una sua canzone in modo diretto, ha detto Stone Gossard, ma credo che il suo misticismo e il modo in cui usa le parole e la musica siano molto potenti. Questo è un ottimo esempio, Dance of the Clairvoyant, i Pearl Jam.

0: Tra poco su Virgin Radio, Virgin Generation.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Virgin Radio.
0: Sono le 17 e 59 minuti.
3: It's 5:59 p.m.
0: TGCOM 24. Breaking news.
4: Buona serata da Federica De Boni. La presidente della Commissione europea von der Leyen annuncia un nuovo asse con il Canada per rafforzare l'indipendenza e la sicurezza dell'Unione europea di fronte alle minacce russe e alle tensioni con gli Stati Uniti. Lo fa durante il discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo. Serve un'Europa più forte e capace di difendersi, il monito. Il Consiglio dei Ministri approva l'abolizione del bollo per le auto di piccola e media potenza e per i motocicli. Interessati dal provvedimento 14,5 milioni di veicoli. Ogni cittadino avrà diritto ad una sola agevolazione. L'esenzione nel 2027, prolungato fino al 5 ottobre, il taglio delle accise sul gasolio. L'ex Ilva, le imprese dell'indotto sospendono i licenziamenti almeno fino alla sentenza. Oggi la Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto dei giudici di Milano che hanno disposto la chiusura dell'area a caldo a Taranto, riaggiornato il tavolo del governo con i sindacati. Secondo l'ultimo report dell'Istat, il 15,3% delle donne italiane ha subito violenza fisica o sessuale prima di aver compiuto i 16 anni. Una percentuale che si traduce in circa 3 milioni di vittime nel nostro paese. La fascia anagrafica più colpita è quella compresa tra gli 11 e i 15 anni. Gli abusi di solito vengono da parte di conoscenti o familiari. La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna all'ergastolo per Davide Fontana, l'ex bancario che l'11 gennaio del 2022 uccise la 26enne Carol Maltesi nella sua casa di Rescaldina. I giudici hanno accolto la richiesta della Procura Generale riconoscendo l'aggravante della premeditazione. L'omicida pianificò tutto nei minimi dettagli. Calcio al via questa sera l'Europa League con il Milan di Amorim che si troverà davanti il Benfica. Il match in programma dalle 21. Il tecnico portoghese carica i rossoneri. Vogliamo arrivare in fondo. Ufficiale l'esonero dell'allenatore del Bologna tedesco. Al suo posto Palladino. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Traffic.
11: Questa è la situazione su strade e autostrade in Campania. Lungo la tangenziale di Napoli segnalati i rallentamenti tra lo svincolo Corso Malta e la barriera di Napoli Est verso l'allaccio di diramazione per Capo di Chino. C'è una perdita di carico sul tratto pugliese della 14 tra Canosa e Andria Barletta verso Bari. Veicolo fermo segnalato invece sulla 1 all'altezza dello svincolo di Caglianello per chi proviene da Roma. Sulla tangenziale nord di Milano code a tratti causate dal traffico intenso tra lo svincolo con la provinciale 44 Milano Medale, entrate Bruzzano e Monza Sant'Alessandro verso l'allacciamento con la tangenziale est del capoluogo lombardo. C'è un veicolo fermo invece sulla 1 tra Ponzano Romano Sorate e Magliano Sabina in direzione Firenze. Ultima segnalazione che ci porta in Umbria sulla statale 3 bis Tiberina, corsia chiusa per un veicolo in avaria all'incrocio Monte Castrilli in direzione nord. A ANAS ricorda non distrarti usando il cellulare mentre guidi, consultare un social network mentre sei al volante, come percorrere bendati 3 campi da calcio. Viaggia in sicurezza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Amici del Rock and Roll, ben ritrovati mercoledì 16 settembre, 18 e 4 minuti, la diretta di Virgin Generation con Andrea Rock e Melissa Greta.
1: E ben ritrovato anche il nostro Thomas in regia, che è tornato sì dal cambio con Patrick, no? Sì. E così si compone la squadra di Virgin Generation di questa sera, insieme a voi che ci potete scrivere al 342-4141-411. Attenzione ragazzi, perché questo non sarà l'unico numero di telefono che potrete usare, perché tornerà anche il momento free ticket, quindi state con noi.
0: Assolutamente sì, ci geolocalizzeremo in diversi posti nel mondo in base alle news che vi porteremo in questa giornata. Falling in Love si comincia da Boston di Aerosmith.

0: Fall in Love, Aerosmith 1997, la diretta di Virgin Generation nella puntata di mercoledì 16 settembre. Andiamo al Boston Film Festival.
1: Eh sì, perché la storia degli Aerosmith è lunghissima, celebre, la conosciamo tutti, ma c'è anche una storia più recente che riguarda quella degli Hollywood Vampires. E adesso questa storia è diventata un documentario intitolato Unleashed Spirits, The Rise of the Hollywood Vampires, che debutterà venerdì 18 settembre, quindi tra due giorni, aprendo il Boston Film Festival, e ci saranno lì presenti anche Alice Cooper e Joe Perry alla premiere del documentario, mentre Johnny Depp non ci sarà perché sarà impegnato a Shanghai, però comunque ci sarà spazio, molto spazio per Johnny Depp Johnny Depp chitarrista, ovviamente,
0: certo.
1: Capito?
0: Sì,
1: e
0: sì, sì.
1: Ne parlano benissimo i suoi compagni di band, ovviamente, e si dice che questo documentario non è per niente edulcorato.
0: Quindi è bello esplicito.
1: Sì, è bello esplicito. Io non vedo l'ora di vederlo.
0: Sarà molto divertente.
1: Sì.
0: Sarà molto divertente. Com'è divertente sentire le varie dichiarazioni che vi portiamo quasi ogni giorno su Mick Jagger e gli Stones. Questa è Jealous Lover.

0: Cure con Love Song, era il 1989. Amici di rock and roll, quanto sono fondamentali Cure nella crescita di una giovane artista? Molto.
1: Moltissimo, anche di Violet Grohl, che è reduce da alcuni problemi alle corde vocali, infatti ha annullato già alcune date in Europa, ma adesso pare stia meglio, tanto è vero che è stata ospite in una radio australiana, in una rubrica che si chiama Like Version. C'erano stati anche i Giz, se non sbaglio, ne avevamo già parlato. Fatto sta che ospite in questa rubrica Like Version parla di cover, e quindi lei ha scelto di fare la sua versione di un brano dei Cure del 1992 che si intitola High. Perché? Perché la sua passione per Robert Smith dei Cure risale a quando lei era ancora bambina, da quando aveva 12 anni, quando ascoltò per la prima volta Friday I'm in Love, dice, e rimase conquistata. Da lì andò a recuperare tutti i vinili di suo papà, credo, The Grohl, per ascoltare meglio i Cure e poi ampliare la sua conoscenza artistica che l'ha portata fino a qui.
0: Assolutamente condivisibile, tra l'altro Friday I'm in Love.
1: Ampliare la sua conoscenza artistica che l'ha portata fino a qui.
0: Assolutamente condivisibile, tra l'altro Friday I'm in Love.

0: Suffer Well, Depeche Mode, era il 2006.
1: E torniamo tra pochissimo su Virgin Radio anche con la musica dei Placebo.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi.
7: Ci basta il nostro suono preferito.
6: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
9: Subaru.
10: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
11: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
12: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
13: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
14: Gli Oasis sono tornati in tour nel 2027. Roma, Stadio Olimpico, 29 e 30 luglio. Oasis Live 27. Per avere la possibilità di acquistare i biglietti, registrati ora su oasisinet.com. La registrazione chiude giovedì 17 settembre alle ore 17.
15: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
16: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
17: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
18: Qualcuno ha detto Just Eat.
19: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
20: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: Somebody take a picture before it's too late.
1: Placebo, try better next time. 18 e 32 minuti, mercoledì 16 settembre, Shine Down, attivi, attivissimi. Momento importante per la band, l'abbiamo detto, record assoluto per quanto riguarda le hit portate al numero 1 della chart, ovviamente USA, e da quelle parti stanno organizzando un tour più intimo per i super fan.
2: È proprio vero, perché Brian Smith e Zach Myers, cioè rispettivamente voce e chitarra degli Shine Down, questo inverno hanno deciso di prendersi una parentesi, non una pausa, però una parentesi acustica, una parentesi dalla band, per tornare in giro con il loro progetto Smith & Myers, per cui hanno annunciato un tour nordamericano che partirà dalla Florida. Tutto si svolgerà a dicembre, partiranno dalla Florida e chiuderanno a Nashville il 18 dicembre. Mi fa strano, perché ieri parlavamo io e te, cosa facciamo a Natale, dicembre, non eravamo gli unici, nello stesso momento lo facevano anche i Shinedown sto ragionamento.
1: No, poi bravissimi, con le spese natalizie questi mi vanno in tour e arrotondano, così poi dopo possono spendere. Young Again, Shinedown.

0: Il rock and roll per me è sempre stata la voce della gente comune, degli outsider, di quelli che non comandano.
1: Chris Cornell, Virgin Radio, Style Rock.

0: Guns N' Roses, Yesterday's 1991. Momento quasi di stallo per la produzione di Star Wars, i primi anni 90, poi dopo è risalita alla grande con la seconda trilogia. Cari amici del rock and roll, perché parlo di Guerre Stellari? Perché forse il più grande capolavoro di George Lucas, che nel dubbio dice: aspetta che forse non sono abbastanza ricco.
1: Non credo che sia stato quello il ragionamento, ma ha voluto creare qualcosa per tutti gli appassionati sicuramente della pop culture e non solo. Insomma, apre Los Angeles tra pochi giorni, il 22 settembre, il Lucas Museum of Narrative Art, fondato appunto da George Lucas, come dicevi tu, regista, sceneggiatore, produttore, tra le figure più influenti del cinema moderno. È costato circa $1 miliardo questo progetto, ma tanto, voglio dire, insomma, lui, qual è il concetto, l'obiettivo? Vuole raccontare quella che chiama narrative art, cioè tutta l'arte che serve a raccontare una storia. Quindi nello stesso museo tu ci puoi trovare fumetti, manga, fantascienza, fotografia, appunto pop culture, sicuramente ci sono dei materiali Wars, provenienti dagli Star Wars, da Indiana Jones, altri film Lucasfilm. Ci sono due cinema dentro e una biblioteca. Insomma, è uno spazio polifunzionale incentrato principalmente su quel mondo lì. Bellissimo, Andrea, però aspetta le vacanze. Io lo so già che c'è la valigia in mano.
0: Ma allora, sì, però non ho ancora ricevuto l'accredito, quindi non è detto che...

0: Kasabian, Easy era il 2014.
1: Il mondo della scienza e i Beatles non sono così lontani. Ne parliamo tra pochissimo su Virgin Radio. Virgin Generation. Sul palco, come nel frigo, ci vuole la giusta armonia. Ecco perché il nuovo Yomo, senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti, è puro rock and roll per il palato. Dovete provarlo. È uno yogurt buonissimo che contiene solo zuccheri già naturalmente presenti, fatto con latte italiano, ingredienti naturali e deliziosa frutta in pezzi.
0: Perché quando la materia prima è quella giusta, è tutta un'altra musica. Provate il nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. È buono. È Yomo.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Can't
3: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Sa, prova. Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
8: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
9: 99, 99, non è possibile.
10: Tesoro, tutto ok?
9: 99, Puma, microtasso.
10: Calmati, ora chiamo qualcuno.
9: 99, Puma.
10: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
9: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAEG 7,38, rata finale 12.122 euro.
11: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
12: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
13: D'ora in poi lascerò.
12: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
14: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
15: Ufficio cose smarrite?
16: Ho perso la mia voglia di lavorare.
15: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
16: Mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.
17: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
18: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
14: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
19: Virgin Classics 1969.

0: Come Together, brano immortale della storia della musica dei Beatles nel 1969. Beatles che, cari amici di Virgin Radio, non smettono mai di rientrare nelle equazioni, è il vero e proprio caso di dirlo, di tutte le storie di vita di molti di noi. Abbiamo appena parlato del fatto che stiamo ritrovando materiale inedito riguardante la band di Liverpool, e ancora si trovano delle ennesime forme di connessione di quanto i Beatles siano riusciti a inserirsi nella vita di tutti i giorni, anche nel mondo matematico.
1: È la loro potenza quella, realmente. E adesso c'è uno studio molto simpatico che praticamente ci racconta quali sono gli artisti più citati in assoluto nella letteratura scientifica. Ok? Al primo posto ci sono i Beatles. Hanno trovato i ricercatori oltre 3000 riferimenti alla band nei titoli e nei testi di questi studi. Alcuni sono anche dei giochi di parole simpatici, per esempio The Long and Winding Road, la lunga e tortuosa strada, è diventata in uno studio scientifico The Long and Winding Road, quindi il polmone e la strada tortuosa, secondo un articolo sul Covid. Insomma, questa tradizione va avanti da anni. Tra l'altro i Beatles non sono gli unici, anche Bob Dylan è molto presente, se la cava benissimo anche Should I Stay or Should I Go The Clash, è stata citata 400 volte. Per i Molotovs invece non c'è ancora nessuna citazione.
0: Ma presto, però ci sono le date, le trovate sul sito virginradio.it. Questa è Urbia.

0: Here We Are Molotovs, il nuovo singolo della band inglese, un duo fantastico.
1: Seconda ora di Virgin Generation in arrivo dopo le breaking news e TG Com 24, le info sulla viabilità.
2: Virgin Generation, Virgin Radio.
3: Sono le 18 e 58 minuti.
4: It's 6:58 p.m.
3: TG Com 24. Breaking news.
5: Buona serata da Federica De Boni. Abolito il bollo per auto piccole e medie e motocicli. L'esenzione riguarderà nel 2027 le vetture con una potenza fino a 80 kW. La misura coinvolge oltre il 70% del parco macchine in circolazione. La Premier Meloni in conferenza stampa spiega: cancelliamo una delle tasse più odiate, mentre altri parlano di patrimoniale. Il taglio delle accise sul gasolio prorogato fino al 5 ottobre. Il governo ha riaggiornato il tavolo con i sindacati dopo che la Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto e le imprese sospendono i 2.500 licenziamenti almeno fino alla sentenza. Vogliono spezzare la nostra unità, combattiamo per la nostra idea di Europa, a dirlo nel discorso annuale sullo Stato dell'Unione a Strasburgo la Presidente della Commissione von der Leyen, poi rilancia su difesa, sostegno all'Ucraina, energia pulita, riequilibrio dei rapporti con la Cina e intelligenza artificiale. Tre medici dell'ospedale di Ro nel Milanese sono indagati per omicidio colposo per la morte di una bambina di 2 anni. Era stata curata per un mal di pancia e poi trasferita d'urgenza al Buzzi di Milano, ma le sue condizioni erano disperate. I fatti lo scorso 8 settembre. Il femminicidio di Carol Maltesi, confermata la massima pena per Davide Fontana anche nell'appello Ter a Milano. L'uomo ha ucciso l'ex fidanzata di 26 anni l'11 gennaio del 2022 nella loro casa di Rescaldina. Alla lettura del verdetto nessuna reazione dell'imputato. Calcio, archiviato il pareggio in rimonta in casa della Lazio, il Milan inizia il proprio percorso in Europa League. Allo stadio Meazza questa sera la sfida contro il Benfica, primo avversario dei rossoneri. Fischio d'inizio alle 21, domani toccherà la Juventus contro gli olandesi del NEC. Queste le breaking news di TG Com 24.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Traffic.
12: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la tangenziale est di Milano ci sono code per incidente tra Vimercate Centro Reno e Vimercate Nord, frazione Velasca, verso lo svincolo Lecco. Perdita di carico segnalata invece lungo la A25 tra Casauria, Torre dei Passeri e Scafalanno per chi è diretto verso Pescara. Sul tratto emiliano della 1 troviamo invece un veicolo fermo sulla carreggiata tra Modena Nord e Modena Sud per chi è diretto verso Bologna. Sulla A7 segnalazione di ostacolo tra Gropello, Cairoli e Casei Gerola per chi è diretto in direzione Genova. Un'ultima segnalazione che ci porta invece sulla A2, l'autostrada del Mediterraneo, dove c'è un incidente all'altezza dello svincolo Rose Montalto Fugo in direzione svincolo A2, raccordo di Reggio Calabria. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
13: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Whiskey in the Jar, un po' di Irlanda anche in salsa metallica. 1998, la diretta di Virgin Generation, mercoledì 16 settembre, Virgin Radio, Andrea Rock, Melissa Greta e il nostro momento Rock and Roll Real Estate.
1: Il protagonista questa sera di spostamenti importanti immobiliari è Lars Ulrich, batterista dei Metallica, che nell'ultima settimana ha fatto veramente affaroni enormi nel campo del real estate. Avrebbe venduto il batterista due ville confinanti a San Francisco per un totale di circa 68 milioni di dollari, ragazzi. Allora, lui le aveva comprate entrambe per un totale di 36 milioni. Quindi ci ha fatto un sacco di soldi.
0: Sì, che per lui sono noccioline, però insomma.
1: Vabbè, però comunque guarda che i soldi vanno e vengono, ecco appunto. E quindi insomma ha preso quasi il doppio.
0: Bravo, bravo, bravo. Beh, sul mattone bisogna sempre vestire.
1: È sempre vestire, il consiglio che danno tutti quelli bravi.
0: Ecco, gli editors, loro hanno scelto di investire su un brano e su un disco decisamente più analogico rispetto ai precedenti, il singolo The Rush.

0: Iggy Pop, Real Wild Child, la sua versione del 1986 di un classico del rock and roll, un classico di più o meno tutti i viaggi che si fanno in macchina e a un certo punto fermarsi all'area di servizio, mangiare una cosa, un servizio ovviamente necessario, il rifornimento e poi... A me capita spesso di fare un rating se sono con la band.
1: Sì?
0: Sì, sì, sì, sì. Raga, ci fermiamo a questo che ha un punteggio più o meno di questo tipo.
1: Avete
0: qua in base alle
1: preferiti.
0: Nostre abbiamo i nostri preferiti.
1: E certo, perché poi tutte le aree di servizio magari hanno certi servizi piuttosto che altri, insomma, non sono tutte uguali, solo che per noi è una cosa normale, no? Fa parte del viaggio. E invece c'è un ragazzo in Gran Bretagna che la vive proprio come una passione, un po' insolita, e che è riuscito a trasformare in un lavoro vero e proprio, ovvero recensire le aree di servizio autostradali. Bene. Io un po' lo invidio. Tutto nasce da quando aveva 10 anni, era piccolo, passava parte delle vacanze estive sul camion del padre che faceva l'autista, e lui stesso poi ha fatto l'autista di autobus per vivere ancora un po' quel brivido lì, andare qua appena poteva, fermarsi nelle stazioni di servizio. Vabbè, fatto sta che oggi si fa chiamare The Services King e vive di questo. Lui visita, fotografa, recensisce le aree di servizio britanniche e le ha viste tutte 97 e ci torna perché poi vuole aggiornare la classifica, capito?
0: Certo, tu immaginati, no, quelli dell'area di servizio che appena lo vedono, occhio ragazzi, abbiamo scaldato bene il camogli.
1: Esatto, no, perché... attenzione perché può ribaltare il risultato, come esatto. farebbe qualcuno.
0: Esatto. Magari se lo sono chiesti anche lì, qual è la migliore area di servizio della zona?

0: Franz Ferdinand, questa è la Ride Action del 2013.
1: Noi torniamo tra pochissimo e con noi arriva anche il momento Free Ticket.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV, ascoltaci, guardaci.
4: Style Rock.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby.

0: soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: È permesso?
5: Ah, proprio lei!
4: Dica, però usciamo, fa caldo in casa?
5: Infatti! Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore!
4: E risparmia sulla bolletta.
5: Posso metterlo io?
4: È meglio applicato da un professionista.
5: Come lei?
4: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie!
6: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
7: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
8: Dual Motor Dual Desire
7: tua a 36.900 euro fino a 10 anni di garanzia anche domenica. Info su suzuki.it.
8: Suzuki.
9: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
10: 99, Puma, microtasso.
11: Tutto ok?
10: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
12: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
13: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender, vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
14: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
15: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: My Honest Face, Inhaler 2021, da una band totalmente irlandese a una band terribilmente californiana, i Green Day.
1: I Green Day che però non sono solo una band, lo sappiamo che gli artisti quando arrivano a un certo livello fanno un lavoro a 360 gradi, diventano dei veri e propri imprenditori, curano il lavoro anche dal punto di vista della comunicazione, dell'immagine, dei collaboratori, tra cui anche nel caso dei Green Day un coniglio.
0: Esatto, perché... raccontiamo questo, la storia di Drunk Bunny che poi diventa Punk Bunny per motivi un po' più commerciali. Allora, Drunk Bunny, lo sapete, è fondamentalmente il coniglietto ubriaco, no?
1: Ok, ma è la mascotte?
0: La mascotte dei Green Day che da più o meno i tempi di Warning, sì, se non vado errato, sale sul palco e con una bottiglia di birra, spesso c'è l'acqua dentro perché poi l'hanno scoperto,
1: dimmi danza. Che sei tu il Drunk Bunny?
0: No, ci sono diverse teorie. All'inizio si pensava fosse tra cool, ok? Poi dopo hanno cominciato a vestirsi un po' troppo eleganti per far sì che uno possa fare la performance dentro il costume di Drunk Bunny e poi in un attimo essere pronto per il live. Perché lui che cosa fa? Lui sale sul palco, balla sulle note di Blizzard Pop dei Ramones, balla, si muove, insomma, cammina un po' stortino. E
1: se beve per forza.
0: E poi dopo parte Ennio Morricone, Green Day Live. Questo fondamentalmente era l'iter solito della band di Billy Joe Armstrong. Poi c'è stato anche la teoria che fosse qualcuno della crew, quindi un Roadie, eccetera, eccetera. C'è stato il momento nel quale potevano essere gli ospiti, cioè tipo Emil di Emil and the Sniffers. A un certo punto
1: come ce la vedo,
0: è stata lei,
1: fantastica.
0: E proprio si è tolta
1: sì.
0: Poi per motivi commerciali loro hanno scelto di passare a un più appunto ripulito Punk Bunny, che è diventato il logo della loro caffetteria, eccetera eccetera, e dei prodotti poi ad essi collegati.
1: Bravissimi Green Day, ogni cosa che toccano diventa oro. Anche il nuovo film Nimrods sta avendo tantissimo successo. Nella colonna sonora c'è anche I'm Never Gonna R.I.P.

0: Interstate Love Song, Stone Temple Pilots.
1: Ebbene, noi siamo pronti per continuare la nostra puntata di Virgin Generation, ma con qualcosa che sappiamo benissimo vi fa piacere e soprattutto ve l'avevamo promesso: il momento Free Ticket, che questa sera è dedicato a
0: Death Rocks, data assolutamente da non perdere a Lime di Milano in collaborazione con Virgin Radio. Qual è la data?
1: La data è il 23 di ottobre.
0: 23 di ottobre, quindi ci siamo.
1: Tra pochissimo, ci siamo. Il numero di telefono da fare per tentare di portarvi a casa due biglietti per questo concerto è 800 32 4330. 800, adesso... dai, ripetiamolo, 800 32 4330.
0: Ok, lo abbia spezzato abbastanza per rendere più complicata la cosa.
1: Sì,
0: sì, no, cioè, è troppo facile, se no. Il nostro rock ambassador Lenny Kravitz.

0: The Chamber, lui è Lenny Kravitz.
1: E noi di Virgin Generation torniamo tra pochissimo anche con un classico dei Deep Purple. Virgin Generation
2: 99, Puma, microtasso.
3: Tutto ok?
2: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
4: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
5: d'ora in poi lascerò.
6: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
7: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
9: Repower. Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
10: Kia. Movement that inspires.
11: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
12: Così questa è la nuova Volvo X60.
13: Che ne dici? 100% elettrica.
12: Bellissima, ma giusto un limite.
13: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
12: È vero, ma il prezzo?
13: Come la tua ibrida.
12: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
13: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
14: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
15: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
17: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
18: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
19: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
17: Virgin Classics 1972.

0: Deep Purple, Woman from Tokyo, era il 1972. Roberta, invece, tu sei una donna che arriva da pronto.
1: Sì, ciao, io sono di Venezia.
0: Oh,
1: ciao,
0: Venezia, Roberta. Fantastico.
1: Sai, ciao, che piacere sentirvi.
0: Guarda, è un piacere nostro. Sai che mio figlio, che oggi compie 3 anni, è mezzo veneto.
1: Ah, sì, di dove?
0: Di Treviso.
1: Eh beh, io sono attaccata perché io sono in provincia di Venezia, però lavoro in provincia di Treviso.
0: Ok, dove di preciso? Perché adesso stiamo facendo un po' di Google Maps.
2: Già, va bene, va bene.
1: Allora, il paese è Sanstino di Livenza ed è circa 40 minuti da Venezia.
0: Chiarissimo, inquadrato assolutamente nel GPS, perfetto, ce l'ho. Bene, senti, da lì dovrai spostarti un po' più qui da noi a Milano.
1: Benissimo.
2: Puoi chiedere le informazioni ad Andrea per fare gli spostamenti da là qua, perché così almeno
1: certo.
2: Tanto ormai mi pare di capire che siete già amici, andate d'accordo. Comunque, perché
1: io vi ascolto sempre, quindi
2: benissimo, ti ringraziamo Roberta, e anche per questo che comunque ti porti a casa 2 biglietti per il concerto di Death Rocks il 23
1: grazie.
2: Di ottobre a Milano al Lime.
1: Grazie. Ma grazie infinite.
2: Grazie a te, e sono 2 biglietti, quindi hai già pensato a chi invitare?
1: Ma io di solito i concerti ci vado sempre con una mia carissima amica e sicuramente chiederò a lei, perché a mio marito i concerti non piacciono.
0: Vabbè, allora non ti preoccupare, esistono leggi per il divorzio.
2: Dai,
0: no,
2: Andrea!
0: sto scherzando. Sto assolutamente scherzando.
2: No, vabbè, comunque divertiti, Roberta.
1: Grazie.
2: Scrivici, raccontaci poi com'è andata.
1: Certo.
2: Un abbraccio.
0: Ci vediamo all'uscita di Meolo. Ciao.
1: Sì, certo.
0: Ciao.
2: Ciao.

0: Little Bit è il nuovo singolo degli All Time Low. Chiudiamo spesso proprio con un brano fresco per darvi appuntamento alla puntata di domani di Virgin Generation,
1: dove ascolteremo tanta altra musica insieme quella di Virgin Radio e insomma ci aggiorneremo sulle notizie più importanti riguardanti i nostri artisti preferiti. Ma intanto grazie a voi per essere stati con noi, grazie anche a Thomas in regia e grazie mille Andrea Rock.
0: Grazie mille Amelie Sagreta, grazie mille al popolo meraviglioso della radio in Italia che sceglie Virgin Radio. Virgin
2: Generation. Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: VirginRadio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana The Strokes. In palio i biglietti per la data del 17 ottobre a Bologna. E ancora Simple Plan. Partecipa al contest. Potresti entrare con noi al concerto del 24 ottobre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
4: VirginRadio.it. Stay connected.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 19 e 59 minuti.
7: It's 7:59 p.m.
4: Best Rock 500. The songs that made rock history.
6: I brani che hanno fatto la storia del rock su Virgin Radio. Best Rock 500.
4: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana The Strokes. In palio i biglietti per la data del 17 ottobre a Bologna. E ancora Simple Plan. Partecipa al contest. Potresti entrare con noi al concerto del 24 ottobre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
0: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia, con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
2: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Tramonti indimenticabili, spiagge di sabbia bianca e un'incantevole barriera corallina, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
3: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734€. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 15.928€. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
5: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una
6: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
7: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
10: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
11: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
12: Perché?
13: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
14: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
16: Perché? Perché?
17: Ecco perché.
14: Non fartela scappare.
15: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
18: Vendesi, Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
19: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
20: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi. Da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
21: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
22: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
21: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
22: Sì, come no?
23: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua

0: da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Panzero TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
1: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
2: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso.
1: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Chiedilo al tuo farmacista.
12: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
13: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
14: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
13: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
15: Su Virgin Radio, i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500.
16: Best Rock

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500.
0: Tra poco, ancora su Virgin Radio. VirginRadio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, The Strokes. In palio i biglietti per la data del 17 ottobre a Bologna. E ancora Simple Plan. Partecipa al contest. Potresti entrare con noi al concerto del 24 ottobre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
2: 99, 99, non è possibile.
3: Tesoro, tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso.
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99, Puma.
3: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Un nuovo regno ti aspetta? Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai? Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce?
7: D'ora in poi lascerò!
6: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita! E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
8: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
9: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
10: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
11: Repower.
12: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. Media World.
13: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
14: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolan un time deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
15: Però dai, brava anche lo speaker.
16: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
17: Per molti il rosso è il colore dell'amore e della passione. Per alcuni è anche il colore delle emozioni più belle, di viaggi straordinari e di destinazioni uniche. Benvenuti nel mondo franco-rosso. Feel different. Feel red.
18: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
19: Se devi espandere rinnovare il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
20: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
21: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa. Can't
22: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Best Rock 500.
23: Su Virgin Radio, Best Rock 500. Il meglio della storia del rock.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio. Best Rock speciale Foo Fighters. Ad aprile il gruppo americano ha pubblicato un nuovo album, Your Favorite Toy. Dieci tracce inedite, cariche di un'energia nuova. In un appuntamento unico con Ringo, l'ascolto del loro ultimo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
2: Welcome on Virgin Radio.
3: Thank you.
2: Now we do this. Come on, here we go.
1: Best Rock speciale Foo Fighters. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Virgin Radio.
1: Sono le 21.
6: It's 9 p.m.
4: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola... Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare,

0: e presto la casa tornerà a vivere.
1: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
0: Riapre la casa, riparte lo show.
1: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
4: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
9: Un nuovo regno ti aspetta? Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai? Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce? D'ora in poi lascerò! Un regno dove lo spirito del Natale prende vita! E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore!
10: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
11: Mille, mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
13: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
12: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
3: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Motor Show, da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto. Demo ride dei nuovi modelli, stand con abbigliamento e accessori, esibizioni, musica live e molto altro. Eternal City Motor Show, dal 25 al 27 settembre, nella nuova location del Gasometro. Biglietti disponibili online. Radio ufficiale Virgin Radio.
4: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
5: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
6: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
7: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
12: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
13: 99, 99, non è possibile.
14: Tesoro, tutto ok?
13: 99, Puma, microtasso.
14: Calmati, ora chiamo qualcuno.
13: 99, Puma.
14: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
13: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
15: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
16: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
15: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
16: Riapre la casa, riparte lo show.
15: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
17: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
18: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Virgin Classics 1980.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
2: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
9: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Virgin Radio.
14: Sono le 22.
15: It's 10 p.m.
16: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
17: Il deserto non è il niente che tutti pensano. Questa estensione di terreno arido, incoltivabile e disabitato, può sembrare qualcosa di poco generoso, ma non è così. Provate a sedervi qui e guardatevi intorno. Ovunque giriate gli occhi, è una meraviglia. Il rumore dei passi sulla polvere e questo cielo con così tante stelle che vorresti scrollartene un po' di dosso. È in questo incredibile scenario che vi do il benvenuto al Virgin Motel ed è con questo brano che vi invito a restare anche per stanotte.

Si avvicina al bancone del Virgin Motel con andatura lenta. I capelli, di un nero corvino, sono raccolti sulla nuca senza troppa cura, tanto che ha qualche ciocca umida di sudore appiccicata al collo. La sua pelle olivastra le dona una deliziosa aria selvaggia. Provo a darle un'età. 45 anni portati con insolenza. Sarei pronto a scommetterci. Chiede una stanza per la notte con lo sguardo malizioso di chi forse gradirebbe anche un pizzico di avventura. E non mi sbaglio. Con la sicurezza di una donna che non è più abituata a chiedere il permesso, mi dice: «Non erano così carini un tempo i portieri di notte?» Incasso il complimento con un sorriso, mentre lei, prendendo la chiave della sua camera, si congeda da me invitandomi a non tenere il telefono occupato nella notte.

0: Il Virgin Motel torna subito. Restate dove siete.
1: Best Rock speciale Foo Fighters. Ad aprile il gruppo americano ha pubblicato un nuovo album, Your Favorite Toy. Dieci tracce inedite, cariche di un'energia nuova. In un appuntamento unico con Ringo, l'ascolto del loro ultimo lavoro e l'intervista esclusiva nuova. In un appuntamento unico con Ringo, l'ascolto del loro ultimo lavoro e l'intervista esclusiva.

0: La tua ibrida?
1: Beh, effettivamente, non c'è più differenza.
0: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20, negli showroom Volvo.
3: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
4: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
5: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
4: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
5: Riapre la casa, riparte lo show.
4: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
7: Qualcuno ha detto Just Eat.
8: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
9: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
8: Dual Motor, Dual Desire.
9: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
8: Suzuki.
10: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal e casa.
11: Febal Casa, Febal Casa.
10: Più info su febalcasa.com.
12: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show, da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto. Demo ride dei nuovi modelli, stand con abbigliamento e accessori, esibizioni, musica live e molto altro. Eternal City Moto Show, dal 25 al 27 settembre, nella nuova location del Gasometro. Biglietti disponibili online. Radio ufficiale Virgin Radio.
13: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce e tu non sei più come prima e non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
14: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
15: Kia, movement that inspires.
16: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
17: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
18: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
19: d'ora in poi lascerò.
3: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
16: On Virgin Radio.

Ha i capelli di un colore non ben definito. Per qualche anno ha cercato di nascondere i bianchi con tinte strane. Poi si è arreso alla sua età e al volere della natura. José è originario di Guadalajara. È venuto qui in cerca di fortuna all'inizio del nuovo millennio, ma non si è mai del tutto ambientato. Ogni tanto torna a trovarmi al Virgin Motel. Dice che è un posto in cui si sente a suo agio perché c'è un'umanità disgraziata tanto quanto lui. Quando la nostalgia per il suo paese lo assale, mugugna sempre la stessa frase. Povero Messico, così lontano da Dio e così vicino agli Stati Uniti.

Da qualche minuto, qui al Virgin Motel, sto assistendo a degli scambi infuocati tra il signor Moore e la signorina Marquez. Lui ha delle convinzioni un po' antiquate sulla figura della donna e lei, con una dialettica invidiabile, sta cercando di farlo ragionare. Lui ascolta, ma poi sembra non capire. Resta fermo sulle sue ottuse posizioni, così irritante che vorrei intervenire dicendogli: «Caro mio, il destino delle donne non è quello di fare figli. Il destino delle donne è vivere».

0: Restate comodi. Il Virgin Motel torna subito.
1: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
2: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
3: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
2: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
4: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
5: Permesso? Che bel parquet!
6: Ha visto?
5: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
6: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
5: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
6: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
5: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
7: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
8: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
9: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
10: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
9: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
10: Riapre la casa, riparte lo show.
9: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
11: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco. Can't
12: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
13: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
14: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
15: Virgin Motel.

Tiene un sigaro incastrato tra i denti e si rivolge a me con la strafottenza di un petroliere texano. Mi dia due camere. Per favore, magari, gli faccio notare, visto che non ha avuto la gentilezza di chiedere prima se abbiamo ancora disponibilità. Dalla smorfia che fa, mi sembra non aver gradito la mia risposta. Mi appoggio alla spalliera della sedia e lo fisso negli occhi, fermamente convinto di non consegnargli le chiavi fino a quando non le chiederà come si deve. Controvoglia, formula la domanda. Potrei avere due camere per cortesia? Beh, di fronte a questo suo segno di civiltà, divento più cordiale anch'io. Prendo i suoi documenti, chiedo il pagamento anticipato, poi schiudo la bocca in un sorriso e davvero figlio di puttana gli dico: benvenuto al Virgin Motel.

0: Datemi solo un momento. Vado a recuperare una cosa che potrebbe piacervi. Se volete ascoltare di cosa si tratta, restate al Virgin Motel.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Virgin Radio.
1: Sono le 23.
9: It's 11 p.m.
1: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
10: Virgin Motel.
1: Dove il rock non va mai a dormire.

Mi ammorba. Continua a parlarmi della sua ultima fiamma. Una signorina piuttosto briosa che l'ha mollato di punto in bianco. Lui, nonostante questo, continua a giustificarla, a dire: «In fondo la capisco». Vorrei dirgli che non c'è davvero niente da capire e che prima se la toglie dalla testa meglio è. Invece lui continua a parlarmi delle sue infinite qualità e io sono già al 12° sbadiglio. «Lei cosa ne pensa, signor Douglas?» mi chiede, ma io non lo stavo più ascoltando. Mi salvo dicendogli: «Penso che le serva un po' di rock and roll per tirarsi su di morale».

0: Virgin Motel.
1: Virgin Motel.
0: Virgin Radio.

Osserva tutti, ma parla poco con gli altri clienti del Virgin Motel. È un soggetto molto schivo. Forse un poco di buono che ha combinato qualcosa di illegale ed è venuto a far perdere le sue tracce qui, nella Death Valley. Come se la polvere del deserto potesse in qualche modo coprire tutto. Impronte digitali e vecchi peccati. Lui osserva gli altri. Io non perdo di vista lui. Anche se me ne sto qui a capo chino, dietro il bancone della reception, mi accorgo di ogni minimo movimento.

0: Il vostro Johnny J. Douglas torna tra un attimo, quindi restate nei paraggi. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Personal Julia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Julia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
2: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Un'isola unica dalla natura mozzafiato, tra mare cristallino e piantagioni di caffè e cacao. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi e sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi

0: da fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiva, un chilo a 2,29€. Da tre pezzi in su, 1,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450€. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450€ in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733€. 33 rate mensili da 99€. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705€. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450€.
4: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico e speciale.
5: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
6: Un breve, luminoso cammino.
7: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
8: Essere originale, non una fotocopia.
6: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
9: Vendesi, Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990€ per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
11: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35€ di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
12: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900€ fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
13: Deghi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Deghi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
14: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
15: Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900€ o da 119€ al mese con TAN 3,99.
16: TAEG 5,22, anticipo 7.061€, rata finale 16.058€, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
15: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
17: Nel Frigo Bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
18: On Virgin Radio.

È una di quelle sere in cui entra il mondo al Virgin Motel. C'è una coppia di messicani che sono qui da ieri, un gentleman inglese che una volta entrato avrebbe voluto girare i tacchi e andarsene, mentre adesso, seduto sul divano, ride a crepapelle con una signora dell'Est Europa. C'è un francese fuori che fuma in compagnia di un vecchio che ha vissuto in 5 paesi diversi e ora non sa più di che nazionalità è. Si confondono gli idiomi, il suono delle loro risate. C'è armonia. Non è la vita vera, direte. Giusta osservazione. È qualcosa che assomiglia all'utopia. Ma come ho letto da qualche parte un giorno, a questo serve l'utopia. È l'orizzonte verso cui cammini e che non riesci mai a raggiungere. Tu cammini e non lo raggiungi. Ma il concetto non è raggiungerlo. L'utopia serve a farti camminare avanti. E nella direzione giusta, aggiungerei io.

È al Virgin Motel da giorni. Stupido io che, fidandomi di un misero acconto, gli ho lasciato una stanza. Dandosi aria da artista, continua a citare frasi di John Fante. Questa sì che era vita, girare, fermarsi e poi proseguire, sempre seguendo il nastro bianco che si snodava lungo la costa sinuosa, liberandosi di ogni tensione, una sigaretta dopo l'altra, e cercando invano delle risposte nell'enigmatico cielo del deserto. «Non è fantastico, signor Douglas?» aveva commentato sognante. «Senza dubbio il più grande». Stava iniziando a innervosirmi. Così ho usato il suo scrittore preferito per fargli arrivare il messaggio. Ricordi per caso anche quel passaggio di «Chiedi alla polvere»? Suonava più o meno in questo modo. Dovevo prendere una decisione nei confronti dell'albergo. O pagavo o me ne andavo. Così, diceva il biglietto che la padrona mi aveva infilato sotto la porta.

0: Vado di là a scaldarmi un po' di caffè e torno subito. Il Virgin Motel tornerà tra poco. Fermatevi qui.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: È permesso?
3: Prego.
2: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
3: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
2: Gliel'ho consigliato io.
3: No, il manutentore. È anche carino, sa?
2: Pure.
4: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
8: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
9: Un breve, luminoso cammino.
10: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
11: Essere originale, non una fotocopia.
9: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
12: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
13: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
12: Dual Motor, Dual Desire.
13: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
12: Suzuki. Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
14: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
15: Febal casa, Febal casa.
14: Più info su febalcasa.com.
16: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
17: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
18: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
19: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
20: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana The Strokes. In palio i biglietti per la data del 17 ottobre a Bologna. E ancora Simple Plan. Partecipa al contest. Potresti entrare con noi al concerto del 24 ottobre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
21: Virginradio.it. Stay connected.
22: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
23: On Virgin Radio.

Continuano a sostenere di aver chiamato per riservare una camera al Virgin Motel, ma non ho il loro nome nella lista delle prenotazioni. Nessun problema, ci sono comunque stanze disponibili, gli dico. Il signore però continua a lamentarsi, mentre la moglie prova a spiegargli che non serve. Gli tocca delicatamente il braccio. «Calmati, Fred, possiamo comunque fermarci. Colpa del caldo», sembra dire a me con uno sguardo amorevole la donna. Le consegno le chiavi, i due si allontanano. Lui sembra un po' disorientato. Poi, all'improvviso, si blocca e, sorridendo, inizia a dondolare la testa a tempo. Il rock and roll ha sempre effetti benefici.

0: Mia moglie mi spedirebbe dal medico ogni mese. Quella megera mi controlla su tutto. Quante sigarette fumo, quanta birra bevo, quanto mangio, quello che mangio e quante miglia percorro con la mia moto ogni giorno. Mi vorrebbe vecchio e decrepito anzitempo. Mentre io ho appena 70 anni e ancora ho voglia di divertirmi. Sorrido, guardando il signor Wilson che, diversamente da quello che ha appena detto, a fatica si alza dal divano del Virgin Motel e, con un'andatura incerta, viene verso di me. Quando arriva a un palmo da me, aggiunge:
1: «Io sono ancora giovane, ha inteso? Infatti, mentre la mia signora sta già dormendo in camera, io sono qui a spassarmela con lei! Metta un po' di rock, signor

Quando russa, mia moglie sembra un mare in tempesta, signor Douglas. Se le dormo accanto mi sento come un marinaio sbattuto da una parte all'altra su un'imbarcazione in balia delle onde. Io sorrido. Ora capisco perché nel cuore della notte è sceso con quel ridicolo pigiama. Non le dispiace se resto un po' qui? Mi chiede poi. Oh, nessun disturbo. Segue un attimo di silenzio in cui ci arriva attutito il ronfare beato della sua dolce metà. Disperato, si mette le mani tra i capelli. Io non riesco a trattenere una risata. Poi lo conforto. Tranquillo, amico. Adesso copriamo questo fastidioso rumore con un po' di rock and roll. Buona permanenza al Virgin Motel.

0: Ancora storie da raccontare, ancora persone da conoscere, ancora molto rock da ascoltare. Restate al Virgin Motel, torno tra un attimo.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
4: d'ora in poi lascerò.
5: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
6: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock. Al Virgin Motel.
8: Virgin Radio.

Il signor Smith viene da me a lamentarsi dei suoi vicini di stanza troppo rumorosi. Sono giovani, amico, provo a spiegargli. Hanno un entusiasmo che noi abbiamo dimenticato. Non farti il fegato amaro. Va a sedersi sul divano del Virgin Motel, non troppo persuaso ad abbandonare la sua protesta. Comincia a sfogliare senza interesse una rivista lasciata lì, sul tavolo di fronte a lui. «Gli concedo ancora 10 minuti», mi dice minaccioso. «Scelta saggia», gli rispondo. 10 minuti credo siano sufficienti. Intanto, lasciamoci stupire da un po' di rock and roll».

Muovendosi come uno sciamano, entra al Virgin Motel. Si avvicina alla reception e, fissandomi con uno sguardo ipnotico, mi chiede se c'è una stanza ancora disponibile. Gli consegno le chiavi, già consapevole del guaio in cui sto andando a ficcarmi. Andrà a lasciare il suo bagaglio in camera, poi tornerà qui a parlarmi dell'energia che deve fluire liberamente nel nostro corpo, dell'importanza della propria forza vitale e del legame con il cosmo, di quel tutto di cui siamo parte. Ah, sono annoiato già al pensiero di una conversazione del genere. Così, quando lo vedo riscendere le scale, alzo il volume della radio in modo da scoraggiare qualsiasi tipo di dialogo.

0: Pare che la signorina della 11 abbia bisogno di me. Faccio in fretta. Restate al Virgin Motel.
1: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Perché?
1: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
6: D'ora in poi lascerò.
5: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
7: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
8: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti. Valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
9: Morning Glory. Morning Glory.
10: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
11: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
12: Virgin Motel.

Gli anni passano troppo velocemente, signor Douglas. Il tempo di iniziare a capirci qualcosa di questa vita e già devi fare i bagagli e traslocare nell'aldilà. Faccio i dovuti scongiuri prima di rispondere al mio amico. Non essere così catastrofico, Jack. Il più delle volte non c'è niente da capire, c'è solo da vivere. Queste mie parole restano sospese nell'aria un po' viziata del Virgin Motel. Lui non dice più niente, quasi risentito del fatto che il suo pessimismo non sia stato compreso. Nel silenzio che si è creato, pare sia a caccia di una risposta che possa spiazzarmi. Sta per dire qualcosa, ma dalla vecchia radio arriva questo pezzo stratosferico e io di lui non mi preoccupo più.

0: Posate a terra quelle valigie. Ci fermiamo solo un attimo. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio. Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
4: On Virgin Radio.

Spero di non avere grane con il signor Moore, viste le dimensioni dei suoi bicipiti. Soddisfatto della sua stazza, contrae e decontrae il muscolo facendo ballare sotto i miei occhi il tatuaggio di una pin-up hawaiana. Sembra una provocazione. Non ci bado e gli consegno le chiavi della sua stanza, chiedendo il pagamento anticipato. Al mio amico passa la voglia di fare il bullo. Apre il portafoglio e tira fuori 50 verdoni. Lo trovo già molto più simpatico adesso e accenno un sorriso. Anche lui rilassa i tratti del viso, la sua aria si fa meno severa. Va verso le scale, poi si volta e... Virgin Motel. Questo posto già mi piace.

Ancora con questa storia che il rock è morto. Non entro nella discussione tra i miei due clienti. Il signor Logan sta facendo le mie veci alla grande. Ha buone argomentazioni e sta chiudendo la bocca a quel baffetto presuntuoso arrivato da Atlanta. Già dal suo abbigliamento inadeguato avrei dovuto capire che era un rompiscatole. Come ci si può presentare al Virgin Motel in bermuda e cravatta? Il signor Logan affonda l'ultimo colpo e io lo metto definitivamente a tacere alzando il volume della radio. Ottimo gioco di squadra.

0: Torniamo subito. Restate al Virgin Motel.
1: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Perché?
1: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app. Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
6: Virgin Motel.

Abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.

Una coppia entra al Virgin Motel. Lui, qualche chilo di troppo e sguardo arrendevole, porta due bagagli piuttosto ingombranti. Lei, un cespuglio di capelli color platino, gli sta col fiato sul collo e continua a rimproverarlo. Con la mano faccio cenno di moderare i toni, ma la signora non sembra affatto intenzionata ad assecondare la mia richiesta. Poi, finalmente, smette di mortificarlo e chiede a me se abbiamo una stanza disponibile. Una? Domando. Sicuri di non voler dormire separati? Il signore esplode in una risata, contento che io mi sia schierato dalla sua parte. Lei si irrigidisce in un'espressione risentita, ma poi scioglie ogni tensione quando lui le dà un tenero pizzicotto sulla guancia. Una camera matrimoniale, grazie. Stanotte abbiamo intenzione di dare una bella spolverata alla nostra passione.

0: Chiedono di me alla stanza 17. Vado a sentire di cosa si tratta. Torno subito. Restate al Virgin Motel.
1: Suoni ben amplificati, uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
2: Virgin Motel.
1: Dove il rock non va mai a dormire.

Una parola che mi piace tantissimo è porta. Perché una porta chiusa è sempre un invito a scoprire cosa si nasconde dietro. Perché una porta che si apre è sempre una nuova possibilità. Quando sono qui e vedo le porte delle nostre camere chiuse, la mia fantasia inizia a viaggiare. Stanza 12. Vedo una signora che davanti allo specchio si sta togliendo il trucco. Se ne vanno i colori e sul suo viso si deposita la sua vera età. Stanza 18. Vedo un uomo che si gira e rigira nel letto. Vorrebbe prender sonno, ma probabilmente ha mangiato troppo. E il pensiero della sua ex moglie lo fa ancora dannare. Stanza 21. Vedo la ragazza che è entrata poco fa. È sotto le coperte, volta sul suo fianco sinistro. Non ha niente addosso. I suoi riccioli biondi, morbide, le ricadono dolcemente sul viso. Ha gli occhi aperti, lo sguardo rivolto verso la finestra. Vorrebbe essere altrove, mentre a me non dispiacerebbe essere lì, vicino a lei. Buona permanenza al Virgin Motel.

Dai, vecchio, ho quasi finito il mio turno al Virgin Motel. Lasciami in pace e siediti. Dico a Jack, che sta parlando ininterrottamente da circa 10 minuti senza neppure riprendere fiato. Si lamenta della politica, dei San Antonio Spurs, del suo letto troppo scomodo. Lascia perdere tutta questa roba. Mettiti comodo e godiamoci insieme l'ultimo.

0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domani alle 22.
1: With Virgin Motel.